stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: più.
1: Radio Subasio.
2: Forse domani, forse no, ma prima o dopo.

no se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: nessuna conseguenza.
1: Radio Subasio.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Radio Subasio.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

Dai che manca un minuto alle 5, pronti ad iniziare anche in questo martedì 8 settembre 2026. Buongiorno a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio.

5 minuti e 40 di grande musica futura, Lucio Dalla, la collection in apertura di Tutti Svegli di questa mattina su Radio Subasio. Buongiorno amici, buon martedì coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio appunto. Anche questa mattina guardavo il cielo, una piccola fetta di luna, anzi una sottilissima fetta, e un cielo stellato. Buongiorno, e quindi buongiorno, buongiorno a tutti i pendolari, a chi va, a chi torna, a chi esce di casa, a chi a casa si è già alzato magari per preparare e prepararsi alla giornata. I vostri messaggi al 348 075 80 60, svegli per andare al lavoro o altre opzioni, dai che voglio sentirlo anche dalla vostra voce, quindi messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto, il numero lo ripeto: 348 075 80 60. È tornato anche lui, Luciano Ligabue, qualcosa

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: c'è. Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa, la versione che ha fatto di questo suo classico nel 2020. Su Radio Subasio 517, buongiorno! Sveglia a quest'ora, dai, i vostri messaggi al 3480758060. Chi c'è?
1: Buongiorno Subasio, sono Alene d'Acqua Sparta.
0: Ciao Alene.
1: E anche questa mattina vi scrivo, anzi vi parlo perché non posso scrivere, dal mio autobus Re Smeraldo in direzione Civitavecchia a prendere i croceristi e portarli nella città più bella del mondo. Beh, cioè Roma.
0: Certo.
1: Ciao ciao Subasio.
0: Ciao, buon giro nella capitale. Non glielo farai fare tu, immagino, però è bello, insomma, andare, poter essere lì qualche ora e girare come turista. Ciao Alen, il suo Re Smeraldo, capito bene? Sì, poi.
2: Buongiorno Radio Subasio, Emanuele da Cerre, provincia di Napoli.
0: Ciao.
2: Io sono appena uscito col camion, come tutte le mattine alle 5, direzione Salerno, per un carico di cemento e si ritorna a Napoli.
0: Dai, buon viaggio allora. C'è chi porta croceristi e chi invece porta il cemento, come nel tuo caso. Ma un buongiorno particolare a tutti coloro che hanno a che fare con i trasporti e grazie. Dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Buongiorno Radio Subasio. Vi saluto, Silvia da Firenze.
0: Ciao.
3: Sto andando in palestra.
0: Palestra.
3: Non so con che forza alle 5 di mattina, ma un abbraccio, siete tutti meravigliosi.
0: Grazie, anche tu. Buongiorno amici, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

La bella Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle alle 5.25. Amici, occhio alla nuova truffa, quella dei 50 euro falsi lasciati sul parabrezza dell'auto. La tecnica appunto di questa banconota falsa sotto il tergicristallo serve per distrarre l'automobilista e derubarlo. La tecnica ovviamente è molto semplice: i malviventi all'interno di grandi parcheggi pubblici, centri commerciali, supermercati, scelgono il bersaglio, automobilisti oppure corrieri, e posizionano una banconota da 50 euro falsa sul tergicristallo. Il bersaglio della truffa fa ritorno al proprio mezzo, entra regolarmente nell'auto, si accorge, magari appoggia i propri effetti personali, borsa, smartphone, altro, e all'interno dell'abitacolo, avvia il motore, si accorge della banconota, esce dall'auto, e a quel punto i malviventi appunto si intrufolano nell'abitacolo per rubare gli oggetti di valore lasciati sul sedile, o nel peggiore dei casi fuggono direttamente con l'auto. Quindi occhio del resto, amici, ma chi è che te la lascia una banconota da 50 euro sul parabrezza? Sono cresciuta

meno bella, sirena, che da secoli rappresenta una delle anime più misteriose della città di Napoli e anche una via, no? Parte integrante del lungomare, ma in musica è soprattutto il successo dell'estate di Merca e Cremont. Serena Bracale e The Colors.

Touch, le Spice Girls su Radio Subasio alle 5.40. Buongiorno, buon 8 settembre. Andiamo? Ma sì, sicuramente sì. Andiamo alla conquista anche di questa giornata. Dai, che ormai la settimana entra nel vivo. I vostri messaggi a proposito di quanto siate svegli questa mattina: 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80, 60. Io non

0: questa canzone di Eros Ramazzotti e l'Aurora mi avete fatto ritornare indietro di 11 anni quando lavoravo in Madagascar e c'era un ragazzo malgascio che lo imitava molto molto bene, non vedente, suonava la chitarra, imitava un po' Ramazzotti, però era tanto tanto bello. Stamattina io sto andando a lavorare in hotel, servizi delle colazioni e reception nel Fermano, e auguro a tutti voi una buona giornata.
1: Grazie, grazie anche per questo per questo messaggio, no? Anche per questo ricordo, si sa, le canzoni accendono dei ricordi e dei periodi, ti portano, ti trasportano, sono delle macchine del tempo, appunto. Poi ancora chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, Stefano da Roma.
1: Ciao.
2: Direzione lavoro, sveglio dalle 4:20, preso già 2 caffè e in ascolto di voi. Buon martedì.
1: Grazie, grazie Stefano per la tua fedeltà. Dai, ultimo messaggio.
3: Buongiorno Radio Subasio, da Matteo per gli amici il Calabrotto.
1: Ciao Calabrotto.
3: Direzione Roma.
1: Sì.
3: Oggi andiamo a consegnare un carico di beneficenza.
1: Cioè?
3: Un carico di cocomeri per la beneficenza.
1: Bello.
3: Buona giornata a tutti.
1: E allora dai, che sia Calabrotto, che sia una giornata buona, per tutti. Buongiorno poi Marco da Firenze.

0: Recente, abbastanza questa. Dov'è delle vibrazioni su Radio Subasio? Era il 2020. Buongiorno, coraggiosi del primissimo mattino. A proposito, dov'è che andate? Sì, sono sicura che si va al lavoro anche questa mattina. Dai, andiamo a conquistare questo 8 settembre tutti insieme. Vi facciamo compagnia anche con la musica, quella di Alessandra Amoroso. Amore puro su Radio Subasio.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: i primissimi successi di Alessandra Amoroso, questo amore puro ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Le 6, buongiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 3 giorni di tregua, la Russia riprende con un raid su Kiev, allarme aereo nella capitale ucraina, con edifici colpiti alla periferia, droni anche sulla città russa di Saratov. Ci sono vittime. Il presidente americano Trump intanto riceve i suoi inviati Witkoff e Kushner per un resoconto dei colloqui avuti nella fine settimana, che lascia intravedere spiragli per negoziati a tre. Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Il cancelliere tedesco Merz, dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia, non nasconde la disfatta ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea e non arretra. Arrendersi, ha ripetuto, non è un'opzione, mentre il candidato del Land, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome terminerà alle 21 di oggi. Garantiti i servizi essenziali, tra le motivazioni della protesta la salvaguardia dell'occupazione e più sicurezza sul lavoro. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge così la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. A partire da mercoledì e nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si osserverà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovescio temporali su Alpi ed Appennino centro-meridionale. In serata o nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

bella Through the Barricades, era il 1986. Through the Barricades è la canzone preferita da Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet, che ama l'Italia, dove si esibisce tra l'altro spesso anche quest'estate, tanto da dire l'Italia è casa mia. Through the Barricades, a proposito di questa canzone, lui dice: beh, i conflitti non funzionano mai, come dargli torto. L'appuntamento con l'Action su Radio Subasio, 6:11, dai che si va, dai che si va alla conquista anche di questo martedì. Buongiorno, in viaggio amici, oppure già al lavoro, di ritorno magari dal turno di notte, perché si è fatta una nottata di lavoro. C'è chi si sta svegliando adesso e chi parte magari, perché no, per le vacanze. 3 4 8 0 7 5 80 60, i vostri messaggi. Il nuovo di Giada Nannini. Ciao.

0: alle 6:18, buongiorno impavidi, buongiorno Massimiliano che è in viaggio verso Roma per lavoro.
1: Buongiorno,
0: poi
1: Tommaso, buongiorno a tutti quanti. Michele da Palombara.
0: Ciao.
1: Volevo fare un grandissimo saluto a Federico, mio figlio, che
0: sì,
1: in questo momento è in Turchia, sta risalendo la, ripercorrendo la Via della Seta tra Roma e Mongolia in tandem.
0: Ah, però in bocca al lupo, complimenti devo dirlo a Stefano e Lela, 800 chilometri a piedi, un mese intero sulle gambe e quattro regioni attraversate, un'unica grande passione per il viaggio lento, questa è l'impresa portata a termine, bravi. E poi buongiorno, buongiorno Roberto D'Ancona, certo che sì, che le ricordo le tante sere qui in radio, conduzione notturna.
2: Buongiorno,
0: poi buongiorno,
2: Marco da Pomezia.
0: Ciao.
2: Meglio come un orso in letargo.
0: Ah, sì,
2: Buona giornata a tutti e forza, forza, forza.
0: Dai, dai che si va anche questa mattina. Dai, buon martedì, dai, in compagnia anche della musica. E che musica, Sienna Spyro.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

complimenti a questi studenti italiani che hanno realizzato l'aereo di carta più grande al mondo e hanno conquistato il Guinness dei primati, un colosso di carta, l'aereo appunto di carta più grande al mondo, di 7 metri, vanta un'apertura alare di oltre 20 metri e il pesa 28 kg o giù di lì, capace di volare per 59 metri. Complimenti agli studenti della città di Pisa, battuto il record precedente che era del 2013, mi pare, di un gruppo della Germania. Amici, vi chiedo questa mattina, c'è effettivamente una passione giovanile che avete continuato a coltivare anche da grandi? A proposito di aerei di carta, con la carta insomma so fare le barchette, anche gli aerei, però insomma non è che sia così ferrata. C'è una passione appunto che avete continuato a coltivare? 3 4 8 0 7 5 80 60.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: A proposito dell'aereo di carta più grande al mondo fatto da un gruppo di ragazzi italiani, amici, c'è una passione giovanile che avete continuato a coltivare? I vostri messaggi vocali ma anche di testo 3 4 8 0 7 5

0: Alicia su Radio Subasio alle 6.43. Passioni che avevate da piccoli e che passioni giovanili che avete continuato a coltivare al 348 075 80 60. La passione da piccolo, scrive Paolo, per le macchinine non si è mai esaurita, visto che sono un autista.
1: Buongiorno Antonella, certo. Da Rocca di Papa.
0: Ciao.
1: Allora, la mia passione non è mai finita, perché io ero bambina e ho iniziato con la pasticceria.

0: quindi i dolci. Ho iniziato con il cucito, finito il cucito, ho iniziato con le perline, le bigiotterie.
1: Una serie di passioni.
0: Perché poi dopo un po' finiscono, ho iniziato con i gnomi. Finiti i gnomi, ecco, l'ultima passione è il giardinaggio.
1: Ecco.
0: È quella di, insomma, di una certa età. E quindi quella spero di portarla avanti finché è possibile.
1: Perché no?
0: Buona giornata, Radio Subasio.
1: Ciao, ciao Antonella. La passione per le costruzioni, si chiamavano mattoncini di plastica. Continuo a costruire anche oggi che ho 67 anni, scrive Francesco da Napoli, e lo faccio insieme a mio nipote. Ma che bello. Buongiorno, svegli dalle 4, direzione montagna. E vai, vacanza allora, Silvia, Leo e Mau. Poi ancora dai,
2: buongiorno,
1: un messaggio.
2: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera.
1: Ciao.
2: Sono Anacleto di Fiumicino, direzione Villa San Giovanni.
1: Quella.
2: Con il mezzo pesante.
1: Ah no, per vacanza, ecco. Poi ancora dai, ancora uno. Chi c'è al 3480758060? Ce la facciamo a sentirlo?
3: Buongiorno Subasiani. Stamattina direzione Calabria.
1: Anche tu?
3: Per lavoro,
1: ecco.
3: Non per le ferie già fatte, con Radio Subasio.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: ma c'è qualcuno che parte per le vacanze? Massimo e Romina, direzione Puglia per le tanto attese vacanze. Addirittura con una foto di una maglietta. Poi dai, sentiamo l'ultimo messaggio vocale. Chi c'è? Buongiorno a chi?
1: Buongiorno. Io invece sono direzione Arcidosso,
0: sì,
1: sul Monte Amiata, per andare al mercato settimanale a vendere le mie piantine, i fiorellini e gli ortaggi. Ciao ciao.
0: Allora buona vendita, buon lavoro, dalle passioni coltivate da giovani alle coltivazioni, così abbiamo terminato questa mattina. Amici, appunto, a chiudere Alex Warren, questa è Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ed è tutto anche per questa mattina, amici. Eh sì, siamo arrivati alla fine. I miei saluti, grazie, buona giornata da Vera Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24. Minuto alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio, raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I due inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a 3. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello della padre, non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della terza giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma. Successo del Cagliari con il Lecce per 1-0. Questa sera invece è la prima giornata della Champions League con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni, viale Zara in direzione di Torino. Sulla A31 rallentamenti per un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Rovigo. Sulla 15 Parma-La Spezia per cantieri, rallentamenti tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma. Lungo la 14 Bologna-Ancona viene segnalato un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente risolto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Per traffico intenso lungo il tratto urbano della A24 code tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine sulla A19 Palermo-Catania segnalati lavori di manutenzione allo svincolo Catena Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ma che pelle stupenda!
8: Merito di Shiseido!
7: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
8: Ah, quale?
7: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
8: Corro subito nelle profumerie Naima!
7: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat. Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
17: Prontissimi alle 7:04 minuti e tutti in piedi anche stamattina. Buongiorno, come state? Tutto a posto? Sicuramente sì, dai, siete su Radio Subasio. Io sono Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Si parte con Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Verissimo, verissimo. L'isola che non c'è di Edoardo Bennato su Radio Subasio. Non dobbiamo mai smettere di cercarla, proprio mai, soprattutto di questi tempi, con il mondo che abbiamo in questo momento. Intanto buongiorno, ecco, un bellissimo salto indietro nel tempo per iniziare tutti in piedi di questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua in questo martedì 8 settembre. Settimana questa che ormai dovrebbe essere una settimana, tra virgolette, normale. Ecco, visto che si parlava dell'isola che non c'è, cos'è normale e cosa non lo è? Sempre tutto molto relativo. Però diciamo normale nel senso che la stragrande maggioranza di voi dovrebbe essere ormai tornata a quella che è la routine solida, quella che poi ci accompagna per la maggior parte dell'anno. Non tutti, perché comunque vi leggo e vi ascolto tutti i giorni e sento che qualcuno è partito da poco, qualcuno è in vacanza, qualcuno ancora addirittura deve partire e andrà in ferie verso il 21 settembre, quindi quando inizierà proprio l'autunno, che può essere una bella scelta. Speriamo che il tempo, insomma, vi assista. Intanto il tempo è dalla nostra, perché tante cose faremo in questo tempo, in queste tre ore. Tra poco c'è l'oroscopo di Radio Subasio. Ora ci proiettiamo direttamente verso la serata con Noemi.
2: Stai

amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Un biglietto da visita importante rende particolarmente bene. Visione creativa unita a disciplina esecutiva, una di quelle circostanze in cui le idee trovano forma concreta. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Evitiamo i confronti di potere e le situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo la via della mediazione. Gemelli, la settimana prosegue con ottimismo. Ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta, la voglia non ci manca. È il momento di affrontare quella faccenda che rimandiamo da settimane. Le cose non si risolvono da sole. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte ci dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. La mente è lucida e l'efficienza abbonda. Portiamo avanti i progetti con metodo e senza alcuna fretta. Leone, le stelle brillano per noi e ci donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. La sorte premia il nostro coraggio e la generosità d'animo con una notizia che ci rende molto fieri. Vergine, con la luna in leone avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia senza cercare il clamore. Lavoriamo con costanza e molta discrezione. La qualità del prodotto finale parlerà presto per noi. Bilancia, martedì che scorre con grazia. I rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Abbiamo l'occasione di presentare un'idea tenuta in mente. Il contesto è favorevole, l'interlocutore è ricettivo. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo lo scontro frontale. Usiamo la spinta di Marte per portare avanti un progetto tecnico che richiede una concentrazione prolungata. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma il Sole e Mercurio in quadratura ci ricordano che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Venere in sestile fa alzare la temperatura. Nei sentimenti oggi e domani sono i giorni più favorevoli del mese. Capricorno, Marte opposto ci tiene vigili, ma il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. La competenza si fa notare senza bisogno di esibirla. La stima arriva per vie silenziose e discrete. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una stagione nata in agosto. La nostra dialettica oggi è proprio imbattibile. Riusciamo a convincere anche i muri più sordi e scettici. Per finire pesci, Mercurio rimane in opposizione. Prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. La luna in leone non ci tocca direttamente, ma crea un contesto piuttosto rumoroso intorno a noi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Questa è la canzone di Ultimo, Occhi lucidi, su Radio Subasio. Magari qualcuno ha gli occhi lucidi perché, appunto, come dicevamo, le vacanze sono finite e ancora quella nostalgia del tempo che è passato. Ecco, però vediamo quelle che sono le temperature invece in città, perlomeno in alcune città italiane stamattina a quest'ora. Partendo dalla capitale, il nostro giretto parte da Roma come sempre con i suoi 23 gradi oggi, gli stessi di Milano. A Napoli ne abbiamo 24, 20 gradi a Torino, 24 gradi a Genova, 22 nella Serenissima, a Venezia, 22 anche a Bologna e 22 a Firenze. Palermo ne ha 24, che non sono tantissimi se vogliamo oggi, 23 gradi ad Ancona, invece 22 a Perugia. L'Aquila, come al solito, un po' più bassa, 18 gradi, 24 gradi a Bari, 24 anche a Cagliari. Siamo pronti adesso ad accogliere i vostri messaggi, perché arrivano gli auguri di buon compleanno intorno alle 7.30. Scriveteli, mi raccomando, non mandate vocali, in questo caso solo messaggi scritti, per fare gli auguri ai vostri cari che compiono gli anni oggi. 348 075 8060. Arriva Malei.

giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060.

bevanda stasera sicuramente si farà uso laddove si festeggia un compleanno. Ci sono quelli che non bevono, alcolici chiaramente, però attenzione a non agitarla troppo, perché sapete poi qual è l'effetto, no, quando l'apri. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Subasio. Parliamo di compleanni, parliamo di auguri, i vostri messaggi che arrivano al 348 075 80 60. Scusatemi, Daniela, ecco, vedi, anche a me la Coca-Cola ha fatto effetto. Alberto, Sonia ed Emiliano, vogliamo fare gli auguri alla nostra piccola grande Sara che oggi compie 14 anni. Ancora buongiorno Radio Subasio, oggi nostro nipote Pietro compie 14 primavere, anche lui, vedi? E arrivano infiniti auguri anche in questo caso da nonno Giancarlo e nonna Giovanna, anche in questo caso perché appunto i nonni sono sempre molto presenti. Per esempio c'è nonna Agnese di Vignanello che fa tantissimi auguri a Vittoria per i suoi meravigliosi 16 anni. Quanto volete bene voi nonni ai vostri nipoti? E però c'è anche il caso contrario. Per esempio ci sono quelli che fanno gli auguri a nonno Alvi di Umbertide, mitico e unico, scrivono i tre nipoti Ricky, Tommy e Nicky. E poi ci sono anche Sara e Frango insieme, Frango come Frango Stop, il mitico ultra ballerino del Foggia, vi ricordate? Personaggio di Antonio Albanese, grande veramente. Tanti auguri di buon compleanno a Tatiana di Buon Convento, da Riccardo, Picio, Roxana e tutti i ragazzi del forno di Torrenieri. E poi tantissimi affettuosi auguri per il suo compleanno ad Aileen. Ancora, ciao amici di Radio Subasio, faccio tantissimi auguri di buon compleanno alla mia carissima amica Fulvia, che la vita ti sorrida sempre, lo scrive Corrado da Milano. Volevo fare gli auguri a mamma Pina che oggi compie 66 anni e ricordarle che una mamma è una donna meravigliosa. Auguri a mia figlia Alessia di Fermo per i suoi 20 anni, sii sempre forte e determinata nella vita, continua così, un bacione dal tuo babbino Roberto. E oggi è anche il compleanno di una grande cantante, bella donna, voce fantastica, veramente un personaggio unico. Tanti auguri a Pink che compie 47 anni.

0: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Com'è questa differenza, Taranai?
1: Abissale.
0: Già, su Radio Subasio questa è la musica di Taranai. La differenza sarà abissale anche per i bambini, i ragazzi che torneranno a scuola. Qualcuno è già tornato, perché ieri la scuola è ricominciata a Bolzano, poi via via, insomma, tornano in classe tutti gli studenti. Ma davvero questa sarà una differenza abissale, nel senso che in fondo anche per voi, così come per chi torna a lavorare, si torna un po' alla normalità ed è bellissimo. Ieri ce l'avete testimoniato, ritrovare i propri compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. Bambini, fatevi sentire, siete svegli? Voglio sentire la vostra voce, se ci siete. 348 075 8060 e prossima settimana ricominciamo.

0: ordine c'era Cesare Cremonini su Radio Subasio 751. Buongiorno da Gianluca Giurato, è quasi ora di entrare in classe. Per qualcuno è così, perché in effetti sono tornati a scuola ieri gli studenti di Bolzano, ma non sono gli unici, perché appunto sappiamo che per esempio giovedì torneranno anche quelli del Veneto, poi arriverà la provincia autonoma di Trento, la Valle d'Aosta. Lunedì 14 tocca alla maggior parte dei nostri piccoli e grandi studenti con tante regioni. Tra queste c'è anche per esempio la Lombardia, ma non tutti in Lombardia tornano a scuola lunedì, c'è chi già oggi torna in classe.
1: Ciao Gianluca, sono Viola da Settimo Milanese.
0: Ciao Viola.
1: Ho 8 anni e oggi incomincio la terza.
0: Wow.
1: Ho fatto un po' fatica a svegliarmi.
0: Ci credo.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao Viola, un bacio grande, dai dai, che sarà una bellissima giornata oggi, perché ritroverai gli amici, gli insegnanti, tutto il personale che fa grande la tua scuola, come tutte le scuole d'Italia, e soprattutto ritroverai poi da lunedì tu e tutti gli altri amici appunto il nostro giretto delle scuole, perché lunedì mattina si ricomincia il 14, quindi apriamo appunto quando aprono la maggior parte, riaprono la maggior parte delle scuole italiane che in realtà non hanno mai chiuso, ecco, quando ritornano sui banchi i ragazzi, gli studenti, questo sì, questo sì. E allora prossima settimana ricominceremo a interrogare, come sapete, a quest'ora, quindi vi farò domande di italiano, di matematica, di geografia. Faremo ricreazione come sempre il venerdì, che è una giornata un po' speciale, un po' particolare, ma vi voglio anticipare che la prima materia, quella con cui apriremo appunto lunedì 14, sarà musica, quindi sarà sicuramente una bella occasione per risentirci, cari bambini, con i vostri messaggi, la vostra allegria e la vostra spontaneità qui appunto su Radio Subasio. Intanto riascoltiamo anche Gaia, sempre bella la sua canzone che ci ha accompagnato per tutti questi mesi, si chiama Bossa Nostra.

0: Black Nirvana e Elodie su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24. Manca esattamente un minuto alle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i 2 paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3-7 da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Sulla A4 verso Trieste, 4 km di coda per incidente tra Cormano e l'immissione sulla tangenziale nord. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A11 e Firenze in Pruneta. Sulla A2 verso Salerno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Altiglia Grimaldi e Rogliano. Sulla statale 158 della Valle del Volturno, corsia chiusa per lavori all'incrocio Pizzone. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia. You're walking like-
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: 8 e 5, proprio in questo istante, buongiorno da Gianluca Giurato, rieccoci qua insieme, seconda ora di Tutti in Piedi che parte con la voce in assoluto, quella di Aretha Franklin, 1967, Respect.

Respect, la voce di Aretha Franklin, sempre splendida da riascoltare su Radio Subasio. Sono le 8:07, la voce che vi accompagna fino alle 10 anche stamattina invece è quella di Gianluca Giurato. Buongiorno, come sempre noi a quest'ora ci dedichiamo all'accadde oggi, vediamo che è successo di importante proprio nella giornata odierna, quindi l'8 di settembre. Allora, due eventi in particolare, quelli su cui mi soffermo, anche perché oggi compie 60 anni una delle serie veramente più longeve, che poi sono diventate anche film, sapete, saghe, eccetera eccetera. Star Trek nel 1966, Spazio l'ultima frontiera, segna l'esordio proprio con queste parole sulla rete televisiva americana NBC della serie Star Trek, il cui primo episodio dal titolo The Man Trap viene trasmesso proprio l'8 settembre di 60 anni fa, nel 1966. Beati quelli che se lo ricordano, insomma, che magari l'hanno visto, magari non negli Stati Uniti, l'hanno visto un pochino dopo qui da noi. Andiamo indietro, 1930, quindi 96 anni fa, quasi 100 anni per questa invenzione geniale che ancora oggi devo dire è strausata, perché chi non usa lo scotch di tanto in tanto? Ebbene, è entrato in commercio negli Stati Uniti proprio 96 anni fa con il nome di scotch, nastro di cellulosa, questo era il suo nome, ed effettivamente ci ha cambiato la vita, perché vabbè, uno pensa subito il pezzettino di scotch per appendere il bigliettino, però tante volte, mi è capitato anche recentemente, lo usi anche per aggiustare degli oggetti che si sono rotti e funge meglio della colla, quando per esempio la colla non si può usare perché la superficie per incollare le due parti è proprio piccola piccola, non tiene, anche quelle proprio ultra forti che magari ti incollano le dita, quello sì, ma non incollano quel pezzo, entra in gioco lo scotch. C'è qualche oggetto importante per voi che avete aggiustato negli ultimi tempi con soddisfazione? 348 075 8060.

La descrizione di un attimo e tiro mancino su Radio Subasio è che un attimo richiedere una canzone e un attimo anche risentirsi alla radio, perché succede ogni mattina verso le 8:30. Uno di voi o una di voi chiaramente sarà protagonista anche oggi del Voice Box su Radio Subasio. Come si fa? Basta mandare un messaggio vocale, appunto. Scegliete una canzone bella, ma quello lo fate sempre, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e potreste essere proprio voi i protagonisti stamattina del nostro spazio che ogni giorno appunto vi trasforma in programmatori musicali e anche speaker, perché siete voi ad annunciare la canzone. Aspettiamo un vocale adesso qui a Radio Subasio con le vostre canzoni preferite, 348 075 80 60.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: dico per vedere il sole, per vedere in generale, molti di noi hanno bisogno degli occhiali, anche io li porto abitualmente, e gli occhiali a volte capita che si rompano, insomma. Però che succede? Che in attesa di aggiustare, se si rompe la lente è un po' più grave, però se si rompe la montatura utilizziamo quella famosa invenzione che appunto risale a 96 anni fa. Sentiamo un pochino anche le vostre testimonianze.
1: Buongiorno Gianluca, Diego da Napoli.
0: Ciao Diego.
1: Senti, mi è venuto subito in mente l'utilizzo che penso che noi portatori di occhiali abbiamo almeno fatto una volta nella vita,
0: sì.
1: Anche qualche altra volta in più. Quando capita che si è rotto la montatura degli occhiali,
0: è vero,
1: a volte è riparato con un po' di scotch fino al giusto, perché non se ne può stare senza, e è l'unico che lo fa tenere su.
0: L'unico.
1: In maniera anche brutta, però non c'è altro rimedio.
0: Non c'è altro rimedio, provvisorio chiaramente, quindi si aggiusta la montatura con lo scotch. Ecco, lo scotch ci ha aiutato in generale nella vita ad aggiustare tante cose laddove la colla non riesce a tenere insieme, ma insomma adesso al di là del metodo di aggiustamento, vi è capitato di aggiustare qualcosa a cui tenevate molto, insomma si rompe, prima la disperazione e poi lo aggiusto, 348 075 80 60, fateci sapere.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Voice Box.
14: Voice Box.
13: La tua voce su Radio Subasio.
15: Ciao Radio Subasio, sono Massimiliano da Montalcino. Vorrei ascoltare Kiss the Rain di Billy Myers. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Massimiliano da Montalcino ci ha riportato verso la fine degli anni 90 con Billy Myers, Kiss the Rain, la sua scelta per il voice box di Radio Subasio. Grazie Massimiliano, grazie a tutti quanti gli altri che ovviamente anche stamattina hanno mandato i loro vocali per un appuntamento che torna tutti i giorni, sempre intorno alle 8:30 su Radio Subasio. Pensavo al titolo di questa canzone, Kiss the Rain, la pioggia che appunto baceremo da domani. Si parte dal nord per arrivare poi al centro e al sud, pioggia che insomma serve, sperando che cada in maniera normale e che porterà un po' di frescura. Arriva Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ascolta il tuo cuore, Laura Pausini su Radio Subasio. In effetti a volte ci si rompe il cuore quando si rompe un oggetto a noi caro, perché eravamo affezionati, allora cerchiamo di ripararlo. Oggi, siccome compie 96 anni lo Scotch, grande invenzione che ci ha cambiato la vita, stiamo parlando proprio di questo, ecco, di oggetti che abbiamo in qualche modo riparato con lo Scotch o anche con altri metodi. I giapponesi, quando un oggetto si rompe, qualcuno se lo ricorderà, lo riparano valorizzando le crepe con l'oro. Questa è la millenaria tecnica d'arte del kintsugi. Le fratture in pratica non vengono nascoste ma esaltate con linee dorate, e questo, se vogliamo, dà anche più valore all'oggetto perché diventa un'opera d'arte irripetibile, unica. Però c'è anche chi usa lo Scotch per questioni molto più pratiche.
1: Buongiorno Gianluca, io ho usato proprio stamattina,
0: sì,
1: per il lavoro, per spolverare, perché siccome ho un piumino, sai, di quelli famosissimi antistatici,
0: sì sì,
1: però io ho comprato delle ricariche tarocche che si sfilano ogni 3x2, quindi ho messo lo Scotch per sigillarlo bene in modo che,
0: ottimo,
1: non si sfila ogni volta che spolvero il piumino dalla struttura di plastica. Ciao da Daniela.
0: Daniela, sei stata geniale in qualche modo, perché insomma risparmi con le ricariche tarocche, però basta un pezzettino di Scotch, quindi una spesa veramente minima, si tratta di centesimi credo, e risolvi il problema, riesci a lavorare tranquillamente. Grazie a te. Anche voi avete aggiustato qualcosa? In che modo? Dai, fatecelo sapere, 348 075 8060.

0: Dancing in the Flames, c'era The Weeknd su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24, le 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Successivi tempo in peggioramento sull'Italia con graduale fine del caldo intenso a partire dal nord. Entro sabato le temperature caleranno anche all'estremo sud, il ritorno del maltempo sarà accompagnato da un elevato rischio di temporali anche forti. Intanto oggi al mattino cielo sereno poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nubi attorno alle zone montuose, con locali rovesci o temporali su Alpi, aree interne del centro-sud. Ancora caldo intenso con punte di 35 gradi al nord e 36-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Subasio. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
0: Siamo pronti alle 9.05, un altro ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato, buon martedì a tutti. Tra poco giochiamo come sempre con la canzone mostrificata. Intanto cucurucucu, c'è il grande Franco Battiato.

0: Paranoia, questa è la canzone dell'estate di Samurai J su Radio Subasio. A proposito di estate, ce n'è un'altra di canzone che ci ha accompagnato. Lui veramente è stato il protagonista non solo di quest'estate, ma insomma di quest'anno. Ma sono già 2-3 anni che è grande protagonista della musica italiana, da quando è esploso con quella canzone che diciamo è diventata virale, ancora oggi rappresenta un fenomeno. Però anche quella che poi quest'anno ha vinto il Festival di Sanremo non è da meno, ecco, l'ha portata poi, come sapete, anche allo Eurovision. Insomma, avete capito di chi sto parlando. Però non sono queste le canzoni che dovete indovinare, troppo facile, mi dovete dire il titolo appunto della canzone che abbiamo sentito tanto quest'estate, l'abbiamo anche ballata, insomma una canzone veramente dal sapore caliente come il personaggio in questione. Dai, che già vi ho detto troppo, vi faccio sentire anche la clip mostrificante e poi se volete dare la soluzione fatelo come sempre con un messaggio vocale, anche perché il più veloce verrà in diretta tra poco, scambieremo due chiacchiere insieme qui su Radio Subasio. Il numero per i vostri vocali è il 348 075 8060. Ricordate di dire anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. Prima però ascoltate la clip.
1: Che bello,
2: sei una donna
3: così poetica
2: anche nell'errore.

0: Amore nell'aria, Zucchero su Radio Subasio, tanto amore sono sicuro ce lo regala anche Daniela da Gallese che abbiamo al telefono. Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno.
0: Ecco, vedi, già questo buongiorno così entusiasta ci regala amore, gioia e vitalità. Daniela, allora tu sei di Gallese, dove si trova Gallese?
1: Gallese è un bellissimo borgo medievale che si trova in provincia di Viterbo.
0: Ah, bene.
1: Pensa che abbiamo un magnifico castello, che è un castello privato,
0: sì.
1: E il proprietario del castello, il duca Arduin, era il nipote di Gabriele D'Annunzio.
0: Dai, davvero?
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: perché
1: Gabriele D'Annunzio ha avuto moltissime donne,
0: sì.
1: Però ne ha sposata una sola.
0: Che era?
1: Ed era Maria Arduin di Gallese.
0: Ecco, appunto. Ma secondo me tu fai l'insegnante, Daniela. Insegnante di italiano. È vero?
1: Bravissimo.
0: Sei troppo ferrata su queste cose. Daniela, allora, dove insegni?
1: Esattamente. Allora, insegno in un alberghiero a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.
0: Ah, quindi insomma,
1: però
0: devi fare...
1: Però vicino a casa mia, è un quarto d'ora da casa mia, anche se la provincia è diversa.
0: Benissimo.
1: Cioè, è vicino, sì.
0: Benissimo. Quando comincia la scuola da voi?
1: Per noi comincia dopodomani.
0: Ah, beh, inizio strategico di giovedì, possiamo dire, sì, perché la settimana finisce presto.
1: Sì, esattamente, un buon inizio, così abbiamo poi altre due giorni di riposo e poi si comincia bene.
0: Come sono?
1: Sto andando al collegio docenti.
0: Ah, stai andando al collegio docenti, come sono questi ragazzi, Daniela, racconta.
1: I ragazzi sono meravigliosi, io quest'anno avrò un terzo, due quarte e un quinto, che praticamente ho cresciuto, perché i ragazzi del quinto sono miei dal primo e quest'anno
0: bello.
1: Li porterò all'esame di maturità.
0: Oh, che bello, con una prof così poi non potranno che andare bene, perché tu poi oltre ad insegnare gli dai anche tanta fiducia in loro stessi, immagino.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti,
1: io guarda, approfitto per salutarli.
0: Dai, salutiamoli tutti.
1: Indirizzo cucina.
0: No, saluta pure gli altri, se no s'offendono,
1: certo,
0: dai.
1: Saluto anche gli altri, però il quinto lo porterò alla maturità. Un pochino più importanti quest'anno,
0: poco poco. Senti, veramente tutto questo possiamo definirlo come, Daniela?
1: Tutto questo si può definire solo poesia.
0: Poesia, vero? Come la canzone di oggi, chi la canta?
1: Esattamente, meraviglioso poesia. La canta Saldavinci, il mitico.
0: La canta lui.
1: Che ti ha fatto cantare quest'estate sta canzone per tutta l'estate.
0: Ma tu l'hai anche ballata, visto, con una baciata?
1: Ovvio. Ho fatto anche un corso di baciata e di
0: Mamma
1: salsa
0: mia.
1: Un po' di anni fa con mio marito, quindi certo l'abbiamo ballata.
0: E poi la farete anche a scuola, sicuro, con gli studenti.
1: Sicuramente, guarda.
0: Va bene, Daniela, un bacio, buon inizio, in bocca al lupo per l'anno scolastico.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi di Radio Subasio, vi ascolto da quando ero adolescente anch'io.
0: Ecco perché sei così. Grazie, Daniela. Un bacio grande.
1: Ciao.
0: Eccola qui la canzone di Saldavinci appena annunciata, si chiama Poesia.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa.
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: È stato il primo successo mondiale dei Pet Shop Boys, arrivato nel 1984 al primo posto sia in UK che in tanti paesi del mondo. Si chiama West End Girls.

0: Loredana Bertè su Radio Subasio. Oggi, in occasione dell'anniversario dello Scotch, stiamo parlando di riparazioni fatte con lo Scotch o anche con altre cose, insomma con altre sostanze, la colla per esempio. Anche voi ne avete fatte di riparazioni? C'è anche addirittura chi conosce degli aneddoti incredibili.
1: Buongiorno, vi do questo aneddoto sullo Scotch, almeno questa sera a cena lo potete dire ai vostri figli, a vostra moglie, ai vostri mariti.
0: Addirittura.
1: Quando fu inventato lo Scotch non incollava bene,
0: sì,
1: quindi aveva dei difetti, e all'inventore dissero: non fare lo scozzese, quindi lo Scotch, non essere tirchio, metti più colla. Quindi aggiunse più colla, lo Scotch funzionò e gli diede il nome di Scotch scozzese.
0: Eh sì, perché scozzese, insomma, già allora in America era sinonimo di tirchio per la parsimonia di questo popolo, perché poi il primo Scotch, i primi campioni avevano la colla solo sui bordi, ecco perché non attaccavano bene. Poi appunto hanno aggiunto più colla e quindi hanno popolo, perché poi il primo Scotch, i primi campioni avevano la colla solo sui bordi, ecco perché non attaccavano bene. Poi appunto hanno aggiunto più colla e

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: può finire.
1: E beh, per una cosa che finisce un'altra comincia, non me lo so spiegare.
2: Cose, per forza di cose.
1: E finisce il mio appuntamento, tutti in piedi, arriva il pozzo alle 10.
2: Tutti seduti
1: a rispondere.
2: Io sono comodo, a me piace.
1: Lo so che sei un comodone, poi insomma per rispondere ai tuoi sondaggi e ai tuoi argomenti bisogna sedersi un attimo.
2: Oltre che i miei sondaggi e le mie provocazioni, c'è un'indagine di una società specializzata in risorse umane che ci dice che proprio in questo periodo di ferie sotto l'ombrellone, anche se le ferie stanno finendo per molti, per altri iniziano, tra un castello di sabbia e un cocktail in riva al mare, che la maggior parte dei professionisti italiani valuta, bada, se dimettersi o meno. Ovvero, nel momento in cui stacchiamo la spina, ci rilassiamo, siamo più propensi a immaginare cambiamenti importanti nella nostra sfera lavorativa. Allora, intanto vorrei capire se anche per voi questa è una condizione che ricorre, cioè avete pensato per esempio nelle ultime vacanze, nell'ultima pausa che vi siete presi, a rivisitare la vostra scelta lavorativa e quindi magari avete meditato se cambiare o meno lavoro. Se è accaduto effettivamente che avete cambiato lavoro dopo un momento di riflessione estiva, e soprattutto che cosa avete capito o deciso in quel momento, quali sono gli elementi che semmai vi farebbero dire basta e quindi è arrivato il momento di cambiare. Ci sono poche cose che si cambiano nella vita, il lavoro è uno di questi.
1: Sì, è vero.
2: Molti ne cambiano tanti, altri li stanno ancora cercando, e in bocca al lupo a loro. Noi cerchiamo le vostre risposte al 348 075 8060.
1: Beh, mi piace comunque la cosa delle vacanze, no? Perché effettivamente sono un momento in cui si stacca e c'è anche più tempo per riflettere su questo
2: argomento.
1: Riflettere,
2: meditare e poi scegliere.
1: Ecco, riflettere e far parlare l'anima, On My Soul. Questa è la canzone di Bruno Mars.

0: On My Soul, grande Bruno Mars su Radio Subasio. Con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Tutti in piedi, torna domani puntuale alle 7. Vi aspetto e vi lascio con il Pozzo, che vi accompagna invece per le prossime 3 ore fino alle 13 su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto. Come sempre, prima c'è l'informazione, le breaking news di Digicom 24. Mancano 2 minuti alle 10. Ciao.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA coi leader russo e ucraino. Nella capitale è scattato un allarme aereo, colpiti edifici dei quartieri periferici di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo è stato disposto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Blitz dei carabinieri nel Cagliaritano per omicidio premeditato, diversi arresti. L'inchiesta riguarda la morte del soccorritore 50enne Marco Pusceddu, ucciso un anno fa nella sede del 118. Mesi prima la vittima era stata aggredita e ferita. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Fu in terapia intensiva già 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. A Parigi Torre Eiffel chiusa per sciopero. Una delegazione di alti dignitari indù ha chiesto di essere ricevuta sabato al monumento solo da impiegati uomini. Le donne dovevano lasciare il posto o nascondersi in locali di servizio. Dopo un'assemblea, ieri è partita l'agitazione. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21, Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge. Ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido!
2: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Buondì, ben arrivati se lo avete fatto da poco, buon proseguimento con noi se invece ci state seguendo da diverse ore o diversi momenti. Buondì dal Pozzo, cominciamo molto bene con Matt Bianco.

Backdoor, Matt Bianco, 1984, ben 42 anni or sono, ed è una canzone come tutte le canzoni, le belle canzoni, resiste al passare del tempo e testimonia un momento d'oro, quello degli anni 80, per la musica più in generale, non che non ce ne siamo stati dopo, anzi, ma insomma lo ricordiamo per tantissima musica che ancora oggi suoniamo. Buondì da Stefano Pozzo Vivo, insieme fino alle 13, anche questo martedì numero 8 di settembre 2026. Oggi ci occuperemo di quella distensione che ci coglie quando siamo in vacanza d'estate e che ci permette di girare con la mente e riconsiderare la nostra vita, magari pensando di dover cambiare lavoro perché forse è arrivato il momento. Ecco, vi è mai capitato di pensare di cambiare lavoro proprio mentre eravate a riposo, in ferie, o vi è successo mentre eravate ancora in ufficio? E che cosa avete capito, deciso in quel momento? Quali sono gli elementi che vi farebbero dire basta, è arrivato il momento di cambiare? Partiremo da un'indagine di AIS Italia, società specializzata in risorse umane, che ci racconta come proprio in questo periodo di ferie, anche sotto l'ombrellone, la maggior parte dei professionisti del nostro paese stia valutando se dimettersi o meno, quindi cambiare, dare una svolta alla propria vita. È così o è stato così anche per voi? Magari in passato ne parleremo come ogni mattina a partire dalle 11 al 348 075 80 60, dove vi aspettiamo magari con la vostra voce. Il primo buongiorno di oggi, come ogni mattina, ce n'è, è per Fiorella che ci ascolta e ci saluta da Pesaro. Buongiorno a te Fiorella e buon ascolto a tutti anche con Emma e Fabri Fibra.

Giovanotti, Radio Subasio, e come ogni mattina ci confrontiamo su temi che ci riguardano un po' tutti. Un tema centrale della nostra vita, se si è ancora nel pieno dell'età attiva, lavorativa, è proprio il lavoro. Già, la pausa estiva poi sembra essere il momento perfetto per fare un bilancio sul proprio lavoro e il proprio ruolo in azienda. Secondo un'indagine a cui facevo prima riferimento di AIS Italia, società specializzata a risorse umane, è proprio in questo periodo di ferie sotto l'ombrellone, tra un castello di sabbia e un cocktail magari in riva al mare, che la maggior parte dei professionisti italiani sta valutando se dimettersi o meno. Il 78% dei lavoratori coglie l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso, sulle prospettive future e dunque valutare nuove opportunità di carriera, lasciando appena un 10% di fedelissimi intenzionati a timbrare lo stesso cartellino anche a settembre. In vacanza, insomma, è il momento perfetto per valutare con distacco tutte le insoddisfazioni o i desideri di cambiamento maturati durante l'anno. D'altro canto, il periodo di inattività ci consente di concentrarci di più su i nostri, le nostre priorità, quello a cui teniamo di più, i nostri desideri e sogni nel cassetto. Ciò premesso, vi è mai capitato di pensare di cambiare lavoro magari proprio mentre eravate in ferie o vi è successo mentre eravate ancora in ufficio? E che cosa avete capito o deciso in quel momento? Insomma, quali sono gli elementi che vi hanno fatto dire basta o vi farebbero dire basta e poi anche è arrivato il momento di cambiare? Ne parleremo a partire dalle 11 al 348 075 8060.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Indubbiamente è stata una delle canzoni più battute in questa estate 2026. Forza di unione che ha fatto la differenza, quella tra Merck e Cremont, Serena Brancale, i The Colors per Partè.

Iconica di Chrissy Hynde, The Pretenders, I'll Stand By You, un successo che risale a una trentina d'anni fa, anno più, anno meno. Questa è Radio Subasio, con voi il Pozzo fino alle 13, in questo martedì 8 di settembre 2026. È l'estate che continua, non è ancora finita, oltre che, diciamo così, sulla scala della temperatura, anche sul nostro calendario. Ed è stata un'estate straordinaria, anche per Francesco Gabani, con la sua Summer Fine.

Carmelo Venditti, almeno ognuno di noi forse nella vita avrà avuto un amore che a posteriori potrà definire mitico, chissà. Ne parleremo una di queste mattine degli amori mitici. Oggi invece cambiamo dei lavori, parliamo di lavori anche quelli mitici o quelli che abbiamo nel cassetto come sogno e proviamo ad agguantare. C'è un dato interessante che dice come sempre più professionisti italiani proprio durante le ferie, grazie a momenti di riflessione piuttosto diffusi, pensino seriamente di cambiare lavoro, e qualcuno, più di qualcuno, lo fa. E allora vi ho chiesto, a fronte di questi dati, se è mai capitato a voi di pensare di cambiare lavoro mentre eravate, per esempio, sdraiati al sole. E che cosa avete capito o deciso in quel momento? Quali sono gli elementi che vi farebbero dire basta, o vi hanno fatto dire basta, è arrivato il momento di cambiare? Ne parleremo fra qualche minuto al 348 075 8060.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni, ora torna l'informazione su Subasio, è quella delle 11.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky. Colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A26 Genova-Gravellona-Toce, code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sull'A14 Ancona-Pescara, personale su strada per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara. Sulla A11 Firenze-Pisa viene segnalata invece una perdita di carico tra la barriera di Firenze Ovest e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Pisa. Sulla tangenziale nord di Milano, code per traffico intenso tra la strada provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. Infine sulla strada statale 1 via Aurelia lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio San Lorenzo al mare. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione, se no che Subasio Collection sarebbe. L'anno è il 1978, lui Lucio Battisti, la canzone Una donna per amico.

0: tua per sempre, Elisa. Una cosa molto bella da dire, come tua per sempre, insomma, più o meno. Parimenti. In questa nostra mattina su Radio Subasio ci stiamo occupando di un dato interessante che arriva da Ace Italia, società specializzata in risorse umane, che ci dice come proprio il periodo delle ferie, sotto l'ombrellone magari tra un castello di sabbia e un cocktail in riva al mare, sia quello in cui la maggior parte dei professionisti italiani valuta se dimettersi o meno. Il 78% dei lavoratori coglie proprio l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso di lavoro. E allora vi ho chiesto se vi è mai capitato di pensare di cambiare il lavoro mentre eravate in ferie, o vi è successo mentre eravate ancora in ufficio. Che cosa avete capito o deciso in quel momento? Ma quali sono stati soprattutto gli elementi che vi hanno fatto dire basta, o vi farebbero dire basta, e dire soprattutto è arrivato il momento di cambiare? È quello che vi abbiamo chiesto. Pronte le vostre risposte?
1: Sì, certo, io e mio marito, dopo aver passato il mese di agosto nel 2021, quindi 5 anni fa, in Romagna, abbiamo deciso, tornando a casa, che era il momento di cambiare. Abitavamo a Segrate e nell'arco di 2 mesi e mezzo abbiamo trovato il lavoro nei pressi di Cesenatico e a fine novembre ci siamo trasferiti con tutto, con cani, gatti, casa, niente. Abbiamo cambiato drasticamente la vita, perché comunque è stato un bel passaggio da Milano a Cesenatico, sicuramente passaggio migliore, eh? Qui si vive bene. Sono Monia, ciao!
0: Un cambio radicale sotto tutti gli aspetti, lavorativo, di vita, di residenza, un cambio epocale, direi. E voi ne avete mai prese di decisioni di questo tipo e in questo modo? 348 075 8060.

0: Neck, sei grande, questa è Subasio e questa mattina ci stiamo parlando di quei momenti nell'arco dell'anno, soprattutto quelli delle ferie, in cui si medita di cambiare lavoro. Già, ci dice questa ricerca interessante che ci dà un dato significativo: il 78% dei lavoratori coglie l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso, sulle nuove opportunità di carriera, e molti maturano la decisione di lasciare il vecchio posto per provare nuovi orizzonti, per così dire, proprio durante le ferie. E allora vi ho chiesto, alla luce di questi dati, se è capitato anche a voi, se vi è mai capitato di pensare di cambiare lavoro in un momento di pausa, oppure vi è successo mentre eravate ancora in ufficio. Mi interesserebbe capire anche che cosa avete capito o deciso in quel momento e quali sono gli elementi che vi hanno fatto dire basta o vi farebbero dire basta, concludendo che è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita.
1: Io ogni anno puntualmente sotto l'ombrellone penso di cambiare lavoro, guardo il mare, è fantastico, su qualche altra opportunità. Poi arriva settembre, i soldi, i problemi, il tram quotidiano e niente, terminiamo l'altro anno e quindi ci vediamo il prossimo anno a fantasticare. Un saluto a Alfonso da Nocera.
0: Caro Alfonso, sono i pensieri ciclici che poi tornano sempre al punto di partenza, non sei l'unico.
2: Ciao Stefano, sono Katia da Siena. Io quest'anno sotto l'ombrellone ho riflettuto molto, ma molto, perché il 31 di dicembre vado in pensione e lo so, sarò un po' così, però mi dispiace talmente tanto perché sono 40 anni che sono sempre al lavoro lì nello stesso posto, gli stessi colleghi, le stesse persone, ci si trovava e ci si trova tanto bene, quindi mi dispiace molto e sono un po' triste.
0: Lo posso credere, anche perché quello è un cambiamento, direi un cambiamento importante, epocale nella vita di una persona, l'abbandono della vita lavorativa attiva per un momento diverso che però sono certo sarà pieno di stimoli nuovi, carissima. E voi? Vi è mai capitato di decidere delle vostre sorti lavorative in un momento di pausa? Ci state pensando proprio in questi giorni? Magari con la ripresa delle attività di settembre? 348 075 8060.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: presa di coscienza fondamentale che il tempo non torna più. Fiorella Mannoia con questa sua bella canzone, e quando è il momento di riflettere su alcune scelte c'è questa costante del tempo che passa, del cogliere l'attimo, di prendere un treno ideale per cambiare la propria situazione lavorativa. E qual è il periodo migliore dell'anno in cui, secondo i dati che abbiamo menzionato, questo avviene, almeno nella nostra testa? Proprio il periodo delle ferie, quando forse abbiamo più tempo per riflettere, per approfondire e seguire i nostri pensieri. Allora vi ho chiesto se vi è mai capitato di pensare di cambiare lavoro mentre eravate in ferie, o vi è successo mentre eravate ancora in ufficio, e che cosa che avete capito o deciso in quel momento. Insomma, quali sono gli elementi che vi farebbero o vi hanno già fatto dire basta e cambiare in maniera radicale, come molti ascoltatori ci hanno già raccontato.
1: Emanuele, città di Castello. Allora, io non sotto l'ombrellone, ma sotto le feste di Natale e di Pasqua ho deciso di cambiare il mio lavoro e la mia vita. L'ho fatto in primis per migliorarmi la condizione economica e anche l'aspetto dell'appagamento, insomma, nel lavoro, ma soprattutto l'ho fatto in base ai figli. Penultimo l'ho cambiato perché stavo aspettando la mia seconda figlia e mi ha dato soddisfazioni, ma l'ultimo che ho cambiato, sotto le feste di Pasqua, ho deciso di cambiare totalmente vita perché stavo andando in esaurimento nervoso, quindi credo di aver fatto la scelta giusta. Le vacanze estive mi servono più che mai per i rapporti umani, non lavorativi. E penso molto a quello che farei la mia vita durante quelle estive.
0: Durante le cose estive, le ferie estive, i momenti estivi, penso più ad altri aspetti. Interessante la specifica del nostro ascoltatore. Ma sentiamo anche altre testimonianze su questo tema, il cambio, che può essere non solo di lavoro ma anche di vita più in generale.
2: Sono Silvana da Viterbo e io una scelta drastica l'ho fatta 20 anni fa, cambiando lavoro. Praticamente la mia passione è diventata il mio lavoro, non me ne pento neanche, ogni singolo giorno per me è una gioia, non me ne sono pentita e non me ne pentirò mai. Il mio lavoro lo farei anche gratis, ma non facciamoci sentire il mio superiore, e quindi a volte dare un taglio drastico a ciò che non ti piace o che non ti fa stare bene è un bene, è una cosa bellissima, quindi sono felice della mia scelta.
0: Felici della tua felicità per la scelta, mi scrive Agu da Londra. L'estate, dice, è un inno alla vita, ho appena dato le dimissioni perché ho un progetto che voglio seguire e che ho sempre sognato. Insomma, alla soglia dei 46 anni è arrivato il momento di salire un gradino alla volta verso i propri sogni. E voi? 348 075 8060.

0: di me.
1: Angelo Francesco Renga, Radio Subasio. Questa mattina ci siamo confrontati con voi sul tema del cambio del lavoro, che è sempre qualcosa di importante nella vita di una persona. Si cambia casa, un fatto epocale, si cambia lavoro, si cambia amore anche, perché no? Beh, vi ho chiesto se vi è mai capitato di pensare di cambiare lavoro mentre eravate in ferie. Come testimonia un dato interessante che porta la soglia di questi lavoratori che colgono l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso fino al 78%. E vi ho chiesto cosa avete capito, deciso in quel momento, ma poi quali sono gli elementi che vi hanno fatto dire basta, arrivando a cambiare e a voltare pagina. E allora c'è un ultimo contributo con cui voglio chiudere questa riflessione stamattina.
2: Sono Adriana dalla provincia di Udine. Io ho cambiato 6 lavori nell'arco della mia vita professionale e non sempre sono coincisi i cambiamenti durante le ferie. Sono stati cambiamenti dovuti a problematiche con i colleghi, una mancanza di stimoli in un lavoro dove da anni ero presente, problemi non legati a livello economico, ma alla serenità del posto di lavoro, alla capacità di poter svolgere un tipo di attività stimolante, e quindi ho sempre cambiato in maniera molto veloce e ho trovato sempre delle buone occasioni e sono contenta dei miei cambiamenti, che comunque aiutano a mettersi nuovamente in discussione, a dare uno stimolo nuovo e a farci sentire più attivi.
1: Già, farci sentire più attivi. La chiosa ce l'offre un pensiero attribuito a Winston Churchill, che diceva: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.

0: Again Lenny Kravitz. Ora torna l'informazione su Subasio perché sono le 12 in punto.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua, allarme aereo a Kiev, edifici colpiti. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Mosca riferisce, gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence, lo rivela un'inchiesta di Arez. Le polemiche sul funerale di Ratko Mladic, tenutosi ieri a Belgrado con gli onori di Stato. La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa scrivono sui social: era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. Uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in peggioramento da mercoledì con la fine del caldo intenso. Il calo termico partirà dal nord per poi conquistare l'estremo sud entro sabato. Il prezzo da pagare per la rinfrescata sarà un elevato rischio di temporali anche forti. Nelle prossime ore intanto le nubi aumenteranno sui rilievi portando locali rovesci su Alpi e zone interne del centro-sud, specie in Appennino. Nel mentre il caldo picchierà ancora duro con massime fino ai 35 gradi al nord, 36-37 gradi al centro-sud. Clima decisamente estivo e afoso invece nel Principato di Monaco, tra tanto sole, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ogni inizio ora un classico da collezione. Questa volta aggiungerei che è classico. Attingiamo alla storia incredibile e gloriosa degli ABBA per Mamma Mia.

Notti blu, Alessandro Amoroso, da non confondersi con le notti in bianco, ma quello è un altro discorso. Questa canzone di qualche anno fa, 2022 per esattezza, sono le 12:12. Radio Subasio vi fa sempre compagnia e con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13. Tra un successo e l'altro, o magari no, come canta Tommaso Paradiso.

gente distratta, Pino Daniele, ma noi non ci distraiamo mai dai nostri piaceri, non doveri, che sono momenti come quelli dei saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come nel caso di Silvana che ci ascolta e ci saluta da Padova, Miriam che ci ascolta e ci saluta da Verucchio, siamo in provincia di Rimini, e poi Antonella che invece ci ascolta da Sezze, siamo in provincia di Latina. Per tutti, con Bella Davvero c'è Ultimo.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
6: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
7: e i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
17: Due città sempre più vicine grazie a due personaggi della musica che ci sono nati e che le respirano. Parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio e le due città sono ovviamente Genova e Napoli.

0: Amore per te, Mango, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Clamore per te. Sei arrivato, ecco.
1: Amore per me, amore anche per i nostri amici a quattro zampe.
0: Già, che ci seguono dappertutto. Devo dire che quest'anno ho visto molti animali al seguito di turisti.
1: Evviva.
0: Evviva, evviva. Li ho visti anche in mezzi tipo nave, no?
1: Sì.
0: L'aereo rimane un pochino più ostico perché dipende dalla taglia del cane.
1: Ma c'è un ma.
0: Dica.
1: C'è un ma. La nostra compagnia di bandiera. Proprio lì ci ha dato l'opportunità di poter volare con un cane anche al di sopra dei 25-30 kg.
0: Ah, interessante.
1: Ovviamente con un costo aggiuntivo, quello è ovvio, però non è possibile in altre compagnie, invece noi abbiamo pensato di introdurre questa possibilità.
0: Mi sembra una cosa buona e giusta.
1: Certo.
0: Detto questo, la domanda sorge spontanea: quando andate in vacanza, affidate i pet, i vostri piccoli pelosetti o piccoli medi, dipende, a strutture specializzate, a parenti, amici, e non li portate con voi, o al contrario invece non rinunciate alla loro compagnia?
1: Sono membri della famiglia, quindi sì, è difficile separarsi da loro.
0: Sì, poi ti guardano con gli occhioni.
1: Sai quando torni dalle vacanze, se li lasci in casa o con qualcuno, e loro si sentono abbandonati.
0: Sì, in qualche modo un po' traditi, no?
1: Te la fanno un po' pagare per qualche giorno, ed è giusto che sia così.
0: Avevo un gatto che quando mi assentavo troppo mi mostrava il posteriore.
1: Ecco,
0: era fantastico. Comunque, vogliamo ricordare il numero?
1: Certo, 348 075 8060.

0: Furore Paola e Chiara, tempo di informazione perché sono le 13 in questo preciso istante. Noi ci troviamo domani a partire dalle 10 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Trovati da Virginia Giacomin. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, così il presidente ucraino Zelensky. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che gli inviati del presidente americano Trump a Mosca hanno escluso un possibile ingresso ucraino nella NATO. Gli Emirati Arabi avvertirono Netanyahu sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. A svelare in retroscena, il quotidiano israeliano Haaretz smentisce l'ufficio del primo ministro israeliano. Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il valore dei quadri è stimato in 9 milioni di euro. Secondo gli investigatori, i ladri avrebbero approfittato del cambio turno della vigilanza per introdursi nel museo. Durante la fuga, abbandonata una delle opere. Emma Bonino è cosciente, in condizioni delicate ma stazionarie. La leader di Più Europa è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva dopo una crisi respiratoria. La preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. A lanciare l'allarme il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. In ripresa però la scuola italiana. Soddisfazione da parte del ministro dell'istruzione Valditara. Per la prima volta ci collochiamo significativamente al di sopra della media internazionale. Calcio al via questa sera la prima fase di Champions League. Alle 21 l'Inter debutterà al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Domani la prima del Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Venezia-Trieste si resta in coda per traffico intenso tra Latisana e Cesalto, procedendo in direzione Venezia. Sulla A15 Parma-La Spezia, code a tratti per lavori in corso allo svincolo di La Spezia verso quest'ultima. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord si procede a rilento per un veicolo in panne tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso l'autostrada Sole. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra Verano Brianza e Nibionno in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ma che pelle stupenda!
4: Merito di Shiseido!
3: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
3: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
4: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17 e inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Un grande classico di Anna Oxa, a lei.

1985, un grande classico di Anoxa, lei collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del martedì oggi, è l'8 di settembre 2026. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Beh, con Ita Airways si potrà volare con il proprio cane da 30 kg in cabina. Questa è una grandissima notizia. E allora vi chiedo, come vi regolate quando dovete volare con i vostri animali? Trovate giusta la decisione della compagnia aerea? I vostri animali hanno paura a volare? Oppure quando andate in vacanza affidate i pet a strutture specializzate o a parenti, amici, non li portate con voi? Cosa pensate di chi invece, pur di non rinunciare a una vacanza, li abbandona? Beh, ma questo magari possiamo anche sorvolare, perché mi aspetterei davvero qualsiasi tipo di commento, e sorvoliamo davvero, focalizziamo l'attenzione piuttosto sulla possibilità che abbiamo di portare i nostri amici a quattro zampe in aereo. 348 075 80 60, ovviamente questo è il codice d'accesso che vi consente di raggiungerci su WhatsApp o Telegram subito. Peggy Goo.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

respira, è iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17. Allora, con ITA Airways si potrà volare con il proprio cane da 30 kg in cabina. Bene, la compagnia quindi amplia la possibilità di viaggio per chi possiede animali domestici, consentendo il trasporto in cabina anche di cani di taglia medio-grande, fino a 30 kg. Servizio disponibile su alcune tratte nazionali e costa 95 euro oltre al biglietto del passeggero, e prevede che l'animale viaggi su un apposito tappetino assicurato con pettorina e cintura di sicurezza accanto ovviamente al proprietario. Beh, bella notizia, no? Come vi regolate, questo vi chiedo, quando dovete volare con i vostri animali? Trovate giusta la decisione della compagnia aerea? I vostri animali hanno paura di volare? Se volete potete come sempre dire la vostra al 348 075 80 60.

0: Ti immagini di Vasco e questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Cosa vi chiedo oggi? Quando dovete viaggiare, i vostri amici a quattro zampe partono con voi o restano a casa? Se volate insieme, come gestite la paura del viaggio e le regole delle compagnie aeree? Beh, se volete raccontarmi il tutto e dirmi la vostra, come sempre, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao, sono Patrizia. Penso che gli animali debbano viaggiare, ok, però ci devono essere dei posti dedicati, specialmente in aereo. Magari si dedicano alcuni posti della parte finale, perché c'è chi può dar fastidio all'odore, c'è chi può essere allergico e non sempre i cani sono così educati. Mi è capitato di fare questo postacco, mi hanno chiesto se mi avesse dato fastidio una cagnetta molto educata e piccola taglia. Ho detto sicuramente di no, anche perché avevo aperta figura di poi amo insomma i cani. È stato tutto detto se mi piace piaciuto la gli altri, correva in continuazione tra le gambe e si tuffava sopra la gente che stava facendo il bagno e facendo anche insomma non del male, però comunque io ho avuto un chicco sul braccio per una settimana, quindi non sempre i cani sono così gestiti e educati come dicono.
0: Grazie. E allora, esperienza traumatica o routine tranquilla? Come reagiscono i vostri animali quando decidete di portarli con voi in aereo? E poi ovviamente, come ci diceva la nostra amica ascoltatrice, ci sono delle regole, no? Le ritenete giuste, troppo severe? E poi non so, magari quando invece decidete di andare in vacanza decidete anche di affidarli a delle strutture professionali o parenti e amici? Ecco, se volete, come sempre 348 075 80 60, quando dovete viaggiare, i vostri amici a quattro zampe partono con voi o restano a casa? Se volate insieme, come gestite la paura del viaggio e le regole, spesso anche rigide, delle compagnie aeree?

0: c'è.
1: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Red Hot Chili Peppers, Californication. Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Allora, con ITA Airways si potrà volare anche con il proprio cane e la compagnia ha deciso di ampliare le possibilità di viaggio per chi possiede animali domestici, consentendo il trasporto in cabina anche di cani di taglia medio-grande fino a 30 kg. E allora vi chiedo, come vi regolate quando dovete volare con i vostri animali? Trovate giusta la decisione della compagnia aerea? I vostri animali hanno paura di volare? Oppure quando andate in vacanza affidate i pet a strutture specializzate o a parenti e amici e non li portate con voi? 348 075 80 60. Saluto e ringrazio Fabiana di Roma e dice: noi abbiamo un San Bernardo, quindi qualche chiletto in più, 80 kg, e purtroppo quando andiamo in vacanza la dobbiamo lasciare dai nonni, i miei suoceri, perché abbiamo sempre problemi a trovare strutture che accettino cani così grandi. E voi come vi regolate quando dovete volare con i vostri animali? Trovate giusta la decisione della compagnia aerea, perché con ITA Airways si potrà volare con il proprio cane da 30 kg in cabina? E allora, se volete, potete dirmi la vostra. 348 075 80 60.

0: migliore Luna Pop, siete sulla di Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto come vi regolate quando dovete volare con i vostri animali e ci siamo ispirati a questa bellissima notizia attraverso la quale abbiamo capito che con ITA Airways si potrà volare con il proprio cane da 30 kg in cabina. Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Sono Cinzia, io la ritengo giusta in quanto io ho un piccolo cagnolino che fa 3,8 kg e ritengo giusto le normative, ritengo anche giusto portarli con noi familiari perché dispiace sempre. Io per esempio la mia la porto ovunque dove vado, l'ho portata anche sulla nave, l'unica cosa che ancora non ho portata sull'aereo. La mia è abituata a fare viaggi in macchina di 500-600 km nel suo habitat, dietro la macchina sta tranquilla. Mi sembra giusto con tutte le accortezze e le regole che possa dare la compagnia. Sono contenta che adesso ci sono queste normative e si può portare il proprio animaletto con noi insieme alla nostra famiglia. Grazie, una buona giornata, Cinzia da Grottaferrata.

0: Breaking news di Digicom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accuse shock contro Netanyahu a quasi 3 anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi Uniti sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. La replica è una menzogna totale. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. Intanto Mosca promette una risposta dura e dolorosa all'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. Cresce ancora il prezzo del petrolio per le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a $94,23 al barile. Il Brent a un passo dai 100, quello con consegna a novembre passa di mano a $98,82 al barile. Il presidente americano Trump dice: il prezzo crollerà quando vinceremo la guerra con l'Iran. Il femminicidio di Lorena Isheri. Il 9 settembre a Squinzano, in provincia di Lecce, saranno celebrati i funerali della 45enne sequestrata e uccisa dall'ex Federico Vella. L'autopsia rivela era ancora viva quando è stata buttata giù dal cavalcavia autostradale a Barberino di Mugello. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100, il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Calcio, l'Inter fa il suo esordio oggi in Champions League. I nerazzurri sfidano il Real Madrid al Bernabeu nella prima giornata della massima competizione europea. Fischio d'inizio alle ore 21. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A21 Torino-Brescia si è verificato un incidente allo svincolo di Cremona procedendo in direzione Torino. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Fidenza e il bivio per Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code tra la A28 Portogruaro-Conegliano e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Lavori e code sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore è stata chiusa una corsia a causa di un incidente a Spinetta Marengo in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: E abbiamo salutato la pausa pranzo che vi dà appuntamento domani a partire dalle 13. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme invece per le prossime 3 ore a Groovy Kind of Love. Per voi c'è Phil Collins.

Vabbè, insomma, una sorta di rifugio emotivo e di isolamento dal mondo, no? Dove magari, non so, le uniche cose che contano sono i sentimenti, la complicità con la persona che ami, la libertà di mostrare le tue fragilità senza poi paura di sentirsi ridicoli o giudicati. Tappeto di fragole dei Modaco, arriva l'anno 2011, siete su Radio Subasio, alle 15 arrivano anche i 60 minuti a voi dedicati, subito Incoscienti Giovani, c'è Achille Lauro.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, anche il sabato e la domenica. Alle 20 è 3 per te, le tre canzoni della vostra vita. Alle 21 con Francesca Quaglietti, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30 la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20 accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio.

dedicato a te, dedicato a chi volete, visto che alle 15 potete fare davvero potete scegliere la canzone che ha il potere anche di colmare le distanze, no? E allora, se volete prenotarla da adesso, sappiate che attraverso l'app di Subasio è possibile farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare, perché stanno per arrivare i 60 minuti a voi dedicati. Esclodge e Ciran su Subasio.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Alle 15 puntuale come sempre, apri i battenti jukebox, prenotate adesso la canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi, e sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60.

Non è una vostra impressione, la scienza conferma che la musica rilassante è un vero e proprio tasto reset per il cervello, eh? C'è uno studio pubblicato dall'Accademia Cinese delle Scienze che ha scoperto che le note non si limitano a distrarci, ma fanno molto molto di più, eh? E in pratica cos'è che fanno? Agiscono come fosse un regista d'azione nei nostri circuiti cerebrali, no? Collegano le aree dell'udito con quelle che gestiscono le emozioni negative. In pratica la musica dice al tuo stress: ehi amico, vedi di calmare, e quindi aiuta anche l'organismo a recuperare alla velocità della luce. Quindi la prossima volta che il capo o lo studio vi fanno disperare, sapete già cosa fare. Premete play e lasciate fare alla neuroscienza. Molto molto semplice. Le 14 da 35 minuti, siete su Radio Subasio. Niente di male, per voi c'è Giorgia.

Un raggio di sole, giovanotti, siete su Radio Subasio e saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Cosa succede alle 15? Beh, creiamo come sempre un po' di movimento perché arrivano i 60 minuti a voi dedicati attraverso i quali potete scegliere una canzone, dedicare una canzone, magari quella che meglio rappresenta un momento particolare della vostra vita o questa meravigliosa stagione che volge al termine, che è l'estate. Allora, per prenotarla, cos'è che dovete fare? Inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Ovviamente potete fare il tutto anche attraverso l'app di Subasio, quella gratuita che dovete scaricare, all'interno della quale trovate un sacco di contenuti e le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico Jukebox. Entrateci dentro e compilate il form. Ricapitolando, inoltrare un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram è semplice, efficace e assolutamente diretto. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16 perché sta per arrivare il Jukebox.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, ha dichiarato il premier israeliano in risposta alle rivelazioni del quotidiano Haaretz. Gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO, lo riferisce il ministro russo Lavrov. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E si alza improvvisamente la tensione tra Ungheria e Russia. Il governo di Budapest ha ordinato l'espulsione di 10 membri della missione diplomatica russa presenti nel paese, spiegando che sono accusati di aver svolto azioni non conformi al loro status ufficiale. Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Emma Bonino, ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma, il medico, dopo la prima notte, riferisce che le condizioni della leader di Più Europa sono delicate ma stabili. È stata soccorsa in casa ieri pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il furto al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulle Alpi Marittime francesi. Sono due i quadri abbandonati nei giardini dai ladri, che poco prima dell'alba avevano rubato 4 dipinti. L'effrazione è stata compiuta da persone chiaramente organizzate, equipaggiate e ben informate. Migliorano i risultati degli studenti italiani in scienze. L'Italia supera la media OCSE anche in lettura e matematica. E quanto emerge dall'indagine OCSE PISA 2025, che ha valutato la preparazione di 760.000 quindicenni in 91 paesi. Soddisfazione del ministro Valditara, che parla di un sistema di istruzione solido. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Ma che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido!
4: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
5: Ah, quale?
4: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
5: Corro subito nelle profumerie Naima!
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Allora, cosa state aspettando? Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, prenotatela subito. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
9: Ciao Radio Subasio, sono Giuliano.
0: Ciao Giuliano.
9: Ascoltarmi in jukebox, ti pretendo di razza, grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Fabio. Volevo chiedere Breaking Wave degli U2 e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Grazie.

Dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi. A proposito, vedo quello di Cinzia di Napoli. Ciao Cinzia, un abbraccio. E poi Liana, un saluto anche a te. E poi vedo il messaggio di Francesca dalla capitale che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Si può fare tutto anche attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sono Marco di Napoli, ciao Marco. Un saluto, vi chiedo di salutare mio fratello Mario e Francesca. Finalmente, oh, dopo un periodo negativo sono tornati insieme. Grazie mille, ma prego, un abbraccio e un grande in bocca al lupo. Saluto Vincenzo che ha scelto la prossima e dice vorrei ascoltare questa canzone perché è la preferita del mio papà.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Ciao Radio Subbase, sono Anna da Carinaro, vorremmo ascoltare canzone di Mac telefonando. Grazie, ciao.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subbasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
0: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine e solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Una canzone importante per una storia importante. Eros Ramazzotti su Subasio e devo salutare Monica di Livorno, ha scelto lei questa meraviglia.
1: Chi è? Oh. Tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
0: Della serie mi è sembrato di vedere un gatto, mi è sembrato di aver interrotto qualcuno effettivamente, colui il quale vi dà la possibilità di inoltrare i vostri messaggi, o meglio vi dà i contatti per inoltrare i messaggi, il 348 075 80 60. E a proposito di messaggi, ce n'è uno legato alla prossima. Chi è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Giacomo da Spello, sto smielando il miele delle mie api, vorrei sentire se è possibile la nuova canzone di Ligabue, Qualcosa per te. Grazie, un bacio, ciao ciao.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo da Roma. Vorrei ascoltare la canzone di Lionel Rich, All Night Long. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Francesco Gabbani, e questo è il jukebox di Radio Subasio. Mancano pochi minuti allo scadere dell'appuntamento. Se volete potete inoltrare i vostri saluti, quelli dell'ultimo secondo, anche adesso al 348 075 80 60. Marco di Napoli, un saluto, e vi chiedo di salutare mio fratello Mario e Francesca. Già fatto, vai tranquillo, in bocca al lupo ragazzi, vi vogliamo bene. E poi ciao, sono Bellina e vorrei fare tanti auguri alla mia collega Cristina, detta anche Bellinoletta, se potete una canzone nel jukebox di oggi. E poi devo salutare anche, vediamo, salutate la mia collega Giordana, baci da Sabrina, Aura e Giordana. Ciao e grazie, un abbraccio fortissimo. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da Alessandro, e dice: ciao ragazzi, conto su di voi, salutate tutti i miei colleghi di lavoro, in questo momento siamo in pausa caffè, vorremmo ascoltare Four Non Blondes con WhatsApp.

0: What's up, Fondon Blonde? Siamo ai saluti finali. Luca, Alessandra, Ilenia, che sta andando a lavoro a Fiumicino. Ciao, buon viaggio e buon lavoro. Andrea di Firenze, Giulia di Velletri, poi Martina di Napoli, Eliana e Mattias. E poi saluto Alice e Monica. Un saluto al mio compagno Tony, il regalo più bello che la vita mi ha fatto, dice Daniela, che ci segue da Roma. E poi saluto Cinzia della provincia di Ancona. Vorrei dedicare una canzone ai miei amici della Vendemmia. Ciao ragazzi, buon lavoro. Katia, un saluto a te da parte di Alberto di Montalcino. Saluto anche Giorgia di Roma. E Lorenzo, sono rientrato oggi dal lavoro dopo una vacanza a Minorca. Ho bisogno di una bella canzone e soprattutto vorrei salutare i miei colleghi Ricky e Lollo. E a proposito, c'è anche il messaggio legato alla prossima. Chi è?
1: Ciao, Radio Subasio, sono Fabrizio da Tricastelli. Volevo ascoltare la canzone di Fabrizio Moro, Portami via. Ciao, ciao.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio, il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato 100 miliardi di dollari in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 2 del Mediterraneo code per un incidente nell'area di servizio Campania procedendo in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Un incidente si è verificato sulla tangenziale sud di Torino a interscambio Drosso in direzione della tangenziale nord. Code per un veicolo in panne sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica si lavora al ripristino dopo un incidente tra Ortona e Lanciano. Infine sulla statale 301 del Foscagno si è verificato un incidente al passo del Foscagno in direzione del lago di Livigno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
8: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio vi arriva anche da parte di Katia Giuliani.
13: Perché ti cambia l'intonazione della voce quando.
0: Perché ogni volta che ti presento mi chiedi perché ti presento in quel modo?
13: No, perché diventi più, capito, un po' più.
0: Allora.
13: Tintoni.
0: Aspetta, usciamo dall'onda. Scusa, usciamo dall'onda, siamo dire, fuori onda. No,
13: aspetta,
0: fuori onda
13: ti volevo dire una cosa, perché sento che tintoni alla classe.
0: Ma no, mi intono, ma anche, cioè, anche un po' il tuo abbigliamento mi condiziona.
13: Va bene.
0: Mi sembri Medea, quindi.
13: Medea, guarda, te lo dico fuori onda, chi sembra oggi?
0: Dai, vabbè, che tra poco si gioca!
13: Ah, che bello! Dire Straits, Walk of Life.

0: Walk of Life, grande classico delle 16 in apertura dell'ora ludica di Subasio. Oggi vi chiediamo di indovinare chi ha detto, chi ha pronunciato questa frase.
1: Ecco, ed è una frase. Aspetta, che la leggo prima. Perché, scusa. Allora,
0: no. Ok.
1: No. Ok, mi è arrivata.
0: Vai.
1: Mi è arrivata. Devo dirla io.
0: Sì.
1: Allora, la leggo.
0: Vai.
1: L'arte, è questa? L'arte è un'altra forma di confessione.
0: Eh sì, è stato un grandissimo. Lo
1: scusa,
0: dico.
1: Perché un'altra? Qual è l'altra forma di confessione?
0: Vogliamo andare a riesumare.
1: No, adesso scusami, sono un po' di giorni che non ti faccio l'interrogatorio.
0: Lo so,
1: cioè,
0: lo
1: l'altra,
0: so.
1: L'altra.
0: Non mi hai trovato rilassato, infatti.
1: Insomma, l'altra presuppone che ci sia qualcosa prima.
0: Ecco, e allora seduta, non so, facciamo qualcosa, cerchiamo di capire come mai si fa queste domande.
1: Dai,
0: Katia Giuliani. Allora, lui è stato un direttore d'orchestra immenso, ok?
1: Sì, sì.
0: E quindi noi vi chiediamo chi ha pronunciato questa frase.
1: Ecco.
0: Potete anche googolare,
1: andate a googolare. Basta che ci date la risposta al 348-075-8060. Poi, se volete dare delle spiegazioni anche alle domande imbecilli che faccio io, sono.
0: Mamma.

0: tutti i colori della mia vita, Zucchero su Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare chi ha pronunciato questa frase che la Giuliani sta per recitare. Vai.
1: Sì, però se me la togliete senza avvisarmi mi fate gli scherzetti.
0: Ah, ok,
1: però,
0: se io... vuoi ci
1: aspetta,
0: penso
1: aspetta,
0: io.
1: Aspetta, eccola.
0: Vai.
1: Okay. L'arte è un'altra forma di confessione.
0: Mm, che poi ci sono varie interpretazioni perché frasi simili sono state pronunciate anche da altri grandissimi della letteratura, eccetera, eccetera. Ma questa, nello specifico, è stata pronunciata da un grandissimo direttore d'orchestra. Vi diamo qualche altro indizio, tipo che è nato nel 1867.
1: Ah, più o meno siete coetanei.
0: Sì, certo, come no. E il suo nome era Arturo, basta, non posso aggiungere altro.
1: Arturo!
0: Non posso aggiungere altro,
1: mi viene la rima, ma
0: direi di ascoltare le prime risposte arrivate al 348-075-8060. Chi ha pronunciato questa frase?
1: Oh my God.
2: Daniel Pennac.
0: No. Non è esatto.
1: Non è esatto.
0: Sentiamo.
2: Ciao Subasio, qui Antonello da Roma.
0: Antonello.
2: A me viene in mente Riccardo Muti. Ma grande maestro, adesso conosco solo lui, sono proprio ignorante in musica.
1: Ciao Antonello, non è comunque, non ci siamo.
0: Vogliamo ripronunciare la frase?
1: L'arte.
0: Hai voglia?
1: Aspetta.
0: Te la senti?
1: La devo ripronunciare.
0: No, vabbè, tanto è sempre così.
1: Aspetta. Datemi.
0: Grande direttore d'orchestra italiano. Che ha davvero segnato la storia della musica classica.
1: L'arte è un'altra forma di confessione.
0: E allora, le vostre risposte adesso al 348-075-8060.
1: È faticoso questo lavoro, sai?
0: Sì, eh?

0: Litfiba 1999, vivere il mio tempo. Stiamo giocando, vi abbiamo chiesto di indovinare chi ha pronunciato questa frase.
1: Ce lo sapevo io. Lo fa apposta, secondo me.
0: L'arte è un'altra forma di confessione.
1: Leonardo.
0: Vieni con me.
1: Dove andiamo?
0: In macchina, saliamo in macchina con Maria Paola. Sei prudente, Maria Paola, vero?
1: Maria Paola,
2: abbastanza.
1: Vai.
2: Okay,
1: Maria Paola, vai piano. Io sono leggermente ansiosa, quindi mi raccomando.
0: Ma un'anticchia proprio, mica tanto. Allora, Maria Paola, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Allora, sono una docente di lettere, scuola superiore.
0: Ok.
2: Sto tornando a casa, sì. E detesto il caldo, quindi aria condizionata, e sto aspettando che arrivino queste piogge. Speriamo che
1: ti volevo dire quello, infatti, Maria Paola. Gioisci perché pare che le temperature dovrebbero abbassarsi. Non lo so se è
2: finito. Speriamo.
0: È anche giusto che sia così, Katia Giuliani
1: io
0: Katia.
1: Finché non le sento addosso, non ci credo.
0: Maria Paola, reduce da una vacanza oppure?
2: Ormai da qualche giorno ormai sono passate montagna, prima mare, poi montagna, insomma via, me la sono goduta e adesso ormai ripreso già con la scuola.
1: Ecco. Quindi sei già, è passata la fase del magone post vacanza?
2: Sì, è passata, digerita.
0: Però è la vacanza ideale, no? Fai un po' di mare, un po' di montagna, ti rilassi al 100%.
1: Il problema è tornare.
2: Esattamente.
1: Il problema funziona è tornare, capito? Vabbè, poi piano piano
2: è quello,
1: riprende
2: quando
1: ritmo.
2: Si torna.
0: Ecco. Allora, Maria Paola, chi ha pronunciato questa frase?
2: Arturo Toscanini.
0: Ma certo, Arturo Toscanini, è vero.
2: Compositore.
0: Che poi, non so se lo sai, ma dirigeva interamente a memoria Arturo Toscanini. Conosceva a menadito migliaia di partiture e se ne ricordava ogni singolo dettaglio senza poi il bisogno di aprire il leggio. Quindi una mente, nel vero senso della parola.
1: Era una mente, però aveva anche un caratterino non proprio...
0: Facilissimo.
1: Perché insomma era famoso anche per i suoi scatti d'ira durante le prove, quando si arrabbiava con i musicisti... rompeva le bacchette e diceva sempre piove porco piove. L'ho fatto bene?
0: Sì, dai,
1: sono credibile.
0: Ti sei toscaninizzata. Okay. Bene, Maria Paola, grazie, in bocca al lupo anche per l'anno scolastico a te e ai tuoi alunni.
2: Crepi il lupo, anzi no, viva
0: il lupo,
2: speriamo
0: certo.
2: Che sia un buon anno, speriamo.
1: Ma certo che sì,
0: te lo auguriamo e ve lo auguriamo. Grazie davvero, alla prossima Maria Paola, grazie.
2: A voi.
1: Ciao Maria Paola,
0: ciao.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: E allora si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: E subito Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Ma le vuoi sapere? Vabbè.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Beh, ricevi quello che dai, dai quello che ricevi. New Radicals, siete su Radio Subasio e stiamo per celebrare il fenomeno del giorno.
1: Allora, si chiama Oscar Wilde. Bassotto. Conosci?
0: No, pensavo quell'altro. Oscar Wilde.
1: No, è un altro, è un bassotto ed è diventato virale perché misura ben 91 centimetri di lunghezza.
0: Cioè, non è un bassotto, però scusa se te lo dico, è un corridoio con le zampe.
1: Esatto. Molti sui social pensavano fosse un fotomontaggio, no? O addirittura un'immagine creata con l'intelligenza artificiale. Invece no, la sua stazza è reale.
0: Ecco, quindi ha ottenuto anche un certificato, a quanto pare, no? A forza di pubblicare, pubblica, un certificato con un titolo.
1: Sì.
0: The Longest Winner.
1: Ah sì, e che tradotto molto liberamente sarebbe il bassotto più lungo. Considerando che un bassotto standard misura quanto? Molto meno, no?
0: Ma sì!
1: Oscar è fuori scala.
0: Oscar, e dai, l'unico problema è che quando lo chiami dal divano la testa arriva prima, il resto invece qualche secondo dopo. Che battuta che ho fatto, mamma mia, che battuta!
1: Una cosa è certa, per portarlo a spasso non serve il guinzaglio lungo.
0: Cosa serve?
1: Basta aspettare che finisca di passare.
0: Ecco, vai, oggi proprio abbiamo dato il meglio del meglio. Dai, Elisa e Matilda De Angelis. Litorale.

0: Guerriero Marco Mengoni su Subasio, dove nel corso della prossima ora quale tema tratteremo?
1: Si parlerà di cambiamento e della malinconia che a volte ci facciamo prendere perché forse, non lo so, e ci attacchiamo molto alle cose materiali, per esempio. Non so se ti è mai successo di fare un trasloco o di lasciare la casa dove sei cresciuto, dove hai passato i maggiori anni della tua vita. Cosa sto dicendo?
0: No, non lo so.
1: Mezzo cervello è ancora in Sardegna, è tornato. Piano tornerà anche là.
0: Ti è mai capitato di attaccarti a, delle cose materiali, dici?
1: Esatto, no, perché c'è una storia che poi vi racconterò che fa riflettere proprio su questo, su quanto a volte facciamo veramente fatica a lasciare qualcosa per prendere poi una strada nuova.
0: Come se gli oggetti tipo avessero un'anima,
1: un po' sono parte della nostra storia.
0: Ok, ma
1: no?
0: Sempre oggetti sono,
1: quindi c'è chi si stacca facilmente pensando a quello che poi di bello e di nuovo arriverà e chi invece resta un po' ancorato al passato, ecco, mettiamola così.
0: Ma voltiamo pagina.
1: Ho capito, tu parli facile, però insomma dai, difficile.
0: Per quanto riguarda gli oggetti,
1: la casa in cui sei cresciuto, andare via un po', quando chiudi quella porticina, guarda, io

0: ci sono passata, ho venduto casa, ho chiuso porta, sì. E quella era l'ultima volta.
1: Però non hai lasciato lì, no, i tuoi ricordi?
0: Beh, qualcosa sì.
1: Vabbè, i tuoi ricordi te li custodisci, no? Ce li hai nel cuore.
0: In quel senso sì.
1: Ok? Non ti vedo tanto convinta.
0: Fatto la seduta da psico.
1: Non ti vedo tanto convinta. Però vabbè, può starci.
0: Ora ci rifletto. Fammici riflettere.
1: Riflettuto, perfetto. Okay. E allora, la domanda che facciamo quindi è?
0: Ecco, voi come siete messi dal sesso?
1: Come la Giuliani,
0: come
1: no?
0: Come me,
1: dai.
0: Spero di no per voi. 348-075-8060, poi approfondire. Sono un po' malinconica, sono un po' così nostalgica.
1: Vai che l'abbiamo sfangata.

0: tutto, io vado, cara Giulianz.
1: E io resto,
0: sì,
1: caro Leonard, come sempre, tra poco dopo l'informazione.
0: Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13 ore alle Breaking News di TGCOM 24, alle 17 da un minuto. Passate una buona serata.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre, ma lui non avvisò i servizi segreti. A rivelarlo il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha annunciato poco fa la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza British Support Team a Ramallah. Nuovi raid russi su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe esserci un colloquio tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Intanto il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea ucraina. Un migrante tunisino di 25 anni è stato trovato senza vita all'interno del bagagliaio di un'auto imbarcata su un traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane non aveva documenti, fermata la proprietaria dell'auto, anche lei tunisina. La preparazione mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. Ormai uno studente 15enne su 5, dice lo studio, presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Gli studenti italiani però meglio della media internazionale. Calcio questa sera al via la Champions League, alle 21 l'Inter di Kivu sfiderà il Real Madrid di Mourinho. Domani esordio per il Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione tra domani e giovedì porterà diffuso maltempo e sensibile calo delle temperature in gran parte del centro-nord. Al sud invece insisteranno sole e caldo perché qui resisterà l'alta pressione. Quindi domani nuvole in gran parte del centro-nord con rovesci temporali sparsi anche di forte intensità sulle regioni settentrionali, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Appennino abruzzese. Prevalenza di tempo soleggiato invece al sud con appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord e in particolare nelle regioni settentrionali, ancora caldo intenso invece al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Siamo pronti come sempre anche oggi, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore, la collection subito, ci sono i Mattia Bazzar, questa è Ti Sento.

Star, ti sento, è la collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio. Partiamo da una storia che ci fa riflettere, ci fa anche un po' immedesimare, se vogliamo, in questa signora che si chiama Hélène, 102 anni, che dopo circa 70 anni ha deciso di lasciare la casa in cui ha vissuto, gran parte della sua vita, sostanzialmente. Una casa costruita insieme al marito, piena di ricordi, abitudini, piena di pezzi di storia personale. Perché ci si affeziona, vuoi o non vuoi, no? Alla casa in cui si è cresciuti o in cui si è vissuto per tanti anni. A voi succede, è successo, quando arriva il momento di lasciarla? Quanto è difficile da un punto di vista emotivo? Questo voglio sapere da voi. Siete persone sentimentali che fanno fatica a separarsi da un luogo carico di ricordi, oppure riuscite in qualche modo a vivere il cambiamento pensando, ma sì, dai, tutto sommato nella vita prima o poi bisogna anche voltare pagina. 3480 questo è il tema di oggi. Tra poco su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto.

metà tiro mancino su Radio Subasio. Le nostre case dopo anni diventano una specie di archivio della nostra vita, no? Laddove siamo cresciuti, la stanza che avevamo da ragazzi, il tavolo dove si mangiava tutti insieme, i rumori, le abitudini, i profumi, perfino certi difetti che poi finiscono per mancarci. Fateci caso, per questo lasciare una casa in cui si è vissuto per tanti anni può essere molto più complicato di un semplice trasloco, no? Per qualcuno è un nuovo inizio, è quasi una liberazione, per altri è come chiudere una porta su una parte di sé, anche quando razionalmente si sa che è arrivato il momento di cambiare. A voi è successo? Se qualcuno di voi ha lasciato davvero ad un certo punto la casa dove ha trascorso molti anni della propria vita, magari quella in cui è cresciuto, cresciuta, come l'avete vissuta quella fase? Cioè quel chiudere la porta dietro di voi per sempre. Siete un po' sentimentaloni, dite la verità, in tal senso, oppure tutto sommato lo vivete senza troppi drammi, è un nuovo inizio, punto, per la serie lascio dei ricordi ma sono pronto a costruirne degli altri. Succede nel cambiare casa, è vero, ma succede anche, che ne so, cambiando l'auto, per qualcuno sì, perché ci si affeziona anche a quella. Insomma, in generale, quanto vi legate agli oggetti e quante volte vi è successo di cambiare casa e quindi chiudere la porticina dietro di voi per sempre dicendo addio. 348 075 80 60, le vostre esperienze personali, se vi va condividetele con noi, perché io vi leggo e vi ascolto con piacere. Su Radio Subasio c'è anche Lola Young.

0: amore 883 su Radio Subasio. Quando si lascia la casa in cui si è cresciuti, un po' il magone ti viene, no? La casa in cui si è passati davvero tanti anni, e quindi un po' di nostalgia, un po' di tristezza. Però c'è anche chi il taglio, il cambio lo fa con più leggerezza.
1: Ciao Katia.
0: Ciao.
1: Io ho fatto un salto da Roma a Udine, okay, senza pentimento, e lo rifarei. Ho lasciato la mia casa d'origine dopo 38 anni,
0: wow,
1: di vai e vieni, emozioni, dolori, gioie e quant'altro, perché la casa di famiglia sono le proprie radici, no?
0: Certo.
1: Ho fatto la decisione di trasferirmi qui a Udine, ho preso mio padre, me lo sono portato a Udine, ho scelto di cambiare vita vendendo casa a Roma. L'acquirente mi mandò le foto della casa ristrutturata, è stato un tonfo al cuore. Baci, ciao Vittoria da Udine.
0: Ciao Vittoria, lo capisco, sai, è successo anche a me. Hai un po' la sensazione che qualcuno abbia violato uno spazio tuo, no? Come se un estraneo fosse ad un certo punto entrato nella tua casa senza che nessuno l'avesse invitato e avesse cambiato tutto. Però insomma fa parte della vita, cioè arriva quel momento, come diceva qualcuno prima, in cui bisogna tagliare quel cordone ombelicale e cambiare. Voi avete mai cambiato casa? Cioè avete lasciato la casa in cui avete trascorso gran parte della vostra vita? Che effetto vi ha fatto chiudere quella porta dietro di voi per l'ultima volta? 348 075 80 60. È una vita.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sì, dai, un po' sentimentali lo siamo, però ci sta, no? Quando si chiude la casa, come dicevamo prima, si abbandona la casa in cui si è passato tanti anni, perché magari la si vende, perché magari ad un certo punto nella vita devi cambiare, no? E devi andare via, beh, insomma, un po' il magone ti prende. Credo sia normale, molti di voi ci stanno testimoniando quell'emozione lì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Emanuela da Perugia. Pochi mesi fa, a marzo, abbiamo venduto la casa di famiglia. Ho conosciuto anche i nuovi proprietari, molto carini, hanno una bambina piccola. Insomma, è una casa che si appresta ad ospitare nuova vita. Però se toccano qualcosa di dentro mi arrabbio. È stato tremendo, una cosa terribile. Quindi un abbraccio a tutti quelli che si trovano in questa situazione brutta, brutta, brutta.
0: Insomma, dai, momento non facile sicuramente, dai.
2: E recentemente abbiamo venduto la casa che era dei miei genitori, che ahimè sono venuti a mancare entrambi. Purtroppo molte cose presenti in essa sono state distrutte perché non potevano essere riutilizzate, quindi la camera da letto storica dei miei genitori, la cucina, ed è stato un momento veramente profondo e triste, come fosse un altro lutto.
0: Ma è vero, lo dicono questo, cioè che nella vita il trasloco, i traslochi in generale, creano, provocano lo stesso stress, lo stesso dolore di un lutto, effettivamente, insomma, abbandoni qualcosa che è stato tuo fino ad allora. Però sostanzialmente, secondo me, quella casa lì non la chiudiamo mai definitivamente, cioè molte cose che sono in quella casa poi alla fine ce le portiamo dietro con noi.

Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente: il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.

0: La vita è adesso, Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Capitani Coraggiosi su Radio Subasio, mentre si parla del cambiamento sostanzialmente, quando chiudi una porta e sei pronta ad aprirne un'altra. E qui non si parla di una porta metaforica, ma di una porta reale, quella della casa in cui si è cresciuti, no? E molti di voi hanno fatto questa esperienza, quella di dover chiudere definitivamente la porta di quella casa e quindi abbandonare un pezzo di vita sostanzialmente.
1: Ciao Radio Subasio, ciao Claudio dalla Dispoli. Ho cambiato molte case e adesso vivo alla Dispoli, però sì, è stata dura perché comunque sia la casa dove hai vissuto coi nonni, hai avuto i tuoi affetti, ti rimane sempre nel cuore.
0: Certo che sì, rimane nel cuore.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io ho fatto diversi traslochi in vita mia, ma quello più doloroso è stato l'ultimo, cioè da Lucca a Roma. Per un motivo molto importante, però è stata una sofferenza unica per tante cose, per l'ambiente, per le amicizie, anche se il romano è molto più caloroso e tutto quanto, però essere sradicato dalle mie radici è stata molto, ma molto dura.
0: Non è facile per
3: Ciao,
0: me.
3: Ciao Radio Subasio, sono Sofia.
0: Ciao Sofia.
3: Originaria romana, ma trasferita 5-6 anni fa a Fogliano della Chiana, in provincia d'Arezzo.
0: Ok.
3: Ho lasciato casa dei miei genitori, che avevo 25 anni, e l'ho fatto per amore, per la mia compagna, che è originaria toscana. E posso dire che sì, delle volte ho uno stonfo quando ripenso ai ricordi di quando ero bambina, e però sono felice attualmente di quello che sono e quello che sto vivendo con la mia compagna.
0: Vedi, come dicevamo prima, si costruiscono nuovi ricordi, no? Nuova vita.
4: Io sto vendendo la casa dei miei nonni e già qualche piantarello me lo sono fatto, sono sincera. Però, come dite voi, bisogna andare avanti, la vita continua.
0: Eh sì, è proprio così, bisogna andare avanti, la vita continua. C'è chi considera la casa soprattutto un luogo da abitare e chi col tempo la trasforma in una parte della propria identità. Quindi c'è chi la abbandona in maniera più facile e altri ci mettono un po'.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica, menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il bivio per la fine della complanare di Piacenza. Un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ancora per un mezzo in panne sulla A14, 3 km di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
5: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
4: Corro subito nelle profumerie Naima!
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
0: Ci siamo pronti per un'altra ora insieme, questa è Radio Subasio, buona serata a voi. Ripartiamo con la collection, ci sono i Culture Club, questa è Victims.

0: Andromeda, Elodie su Radio Subasio. Prima si parlava delle nostre case, del fatto che abbandonandole è veramente come abbandonare un pezzo di vita, perché poi in quelle case ci mettiamo un po' di tutto, cioè le personalizziamo, diventano la nostra identità. C'è chi personalizza per esempio anche il garage, per dire, magari, che ne so, dipingendo le pareti o creando dei piccoli angoli particolari con quadri, piante, poster. Beh, vi dico che c'è chi forse ha un tantino esagerato, ecco, nella personalizzazione, perché nel volerlo fare e si è beccato anche una denuncia, perché insomma ci sono dei limiti tra quello che si può fare, e quindi tra poco vi racconto una storia alquanto bizzarra. Questa è Radio Subasio, buona serata a tutti voi, singolo nuovo di Ernia, Dedica.
1: Che nome dai ad un suo

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Mi ami davvero, Luca Carboni su Radio Subasio. Vi porto a Canossa del Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dopo aver rubato un cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo". C'era scritto così: "Benvenuti a Villa Minozzo". Il segnale era praticamente sparito ad agosto lungo una strada provinciale e i carabinieri hanno fatto alcuni accertamenti. Alla fine hanno ritrovato questo cartello proprio a casa di questo ragazzo, conservato nel garage come fosse una specie di souvenir o elemento d'arredo. Il cartello è stato recuperato, naturalmente è stato restituito, mentre per lui, per il ragazzo, è scattata una denuncia per furto. Ora, diciamo che se vuoi dare personalità al garage ci sono altre cose, quadri, poster, mensole, dicevamo prima, insomma il cartello del comune forse era un filino troppo di personalizzazione, o no?
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Ci sono degli odori, dei profumi che influenzano il nostro comportamento, la nostra energia, la nostra forza, il nostro entusiasmo, e ce n'è uno in particolare. Ma di quale si tratta ve lo racconto tra poco. La Pausini.

0: Adele, Rumor Has It su Radio Subasio. C'è uno studio da cui emerge che il profumo di cioccolato potrebbe avere un effetto sulla performance in palestra, quindi se siete di quelli che si allenano in palestra questa notizia potrebbe essere utile. L'ipotesi è che l'aroma del cacao attivi una risposta psicologica, cioè sostanzialmente il sistema olfattivo dialoga con il cervello e può influenzare il modo in cui affrontiamo lo sforzo. Questo non vuol dire naturalmente che basta annusare una tavoletta e diventiamo improvvisamente atleti olimpici, sia chiaro, però l'idea che un profumo possa modificare motivazione, percezione della fatica o rendimento è molto interessante. Io già per quanto mi riguarda vedo il rischio, entro in palestra per sentire l'aroma del cioccolato e dopo 5 minuti non sono ai pesi ma sono al distributore automatico, perché è così che va a finire, vuoi o non vuoi. Quindi sì, ok, farà anche bene ma è pericolosa.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

vivendo Biagio Antonacci nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo in quelle che sono le vostre faccende di quest'ora, speriamo più piacevoli, via, speriamo così.

0: infarto.
1: Tananai su Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 19.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione tra domani e giovedì porterà diffuso maltempo e sensibile calo delle temperature in gran parte del centro-nord. Al sud invece insisteranno sole e caldo perché qui resisterà l'alta pressione. Quindi domani nuvole in gran parte del centro-nord con rovesci temporali sparsi anche di forte intensità sulle regioni settentrionali, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Appennino abruzzese. Prevalenza di tempo soleggiato invece al sud con appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord e in particolare nelle regioni settentrionali, ancora caldo intenso invece al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
13: Oh.
12: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
1: 3 minuti dopo le 19, buona serata a tutti voi, questa è Radio Subasio, ancora insieme, abbiamo ancora un'ora piena di successi da trascorrere insieme e la collection, Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre

Tiziano Ferro su Radio Subasio. C'è una ricerca inquietante, posso dirlo, che è stata riportata dal Washington Post, che sostiene che tra il 2005 e il 2019 il numero di parole pronunciate ogni giorno sia diminuito, con un calo particolarmente evidente tra gli under 25. La spiegazione viene abbastanza naturale. Smartphone, messaggi, servizi digitali, lavoro da remoto, cioè sempre più cose che una volta richiedevano una conversazione, oggi si possono fare senza dire una parola. E quindi non è solamente una questione di parlare meno, ma una conversazione dal vivo è anche un esercizio continuo, no? Cioè ascoltare, trovare le parole, capire le reazioni dell'altro, adattarsi proprio in tempo reale. E quindi insomma c'è anche quella capacità lì che viene un po' meno, no? Se non viene allenata, forse, non lo so. Insomma, siamo sempre più connessi e rischiamo di diventare sempre meno allenati a parlare davvero, che fa abbastanza ridere questa cosa. Cioè, abbiamo mille modi per comunicare e ogni tanto non sappiamo più cosa dirci.

0: and you let her go.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su Radio Subasio, mentre leggevo che nel Regno Unito nelle scuole sono state introdotte lezioni obbligatorie per insegnare ai ragazzi come si costruisce una relazione sana. Quindi si parla di rispetto, di consenso, di misoginia, comportamenti dannosi e segnali d'allarme da riconoscere il prima possibile. Quindi l'idea è quella di non aspettare che certe dinamiche diventano dei problemi seri, importanti, ma di affrontarle quando i ragazzi stanno ancora formando in qualche modo il loro modo di vivere le relazioni. Certo, insomma, a scuola impariamo matematica, storia, grammatica, poi spesso però nessuno ci insegna come si riconosce una relazione sbagliata. Che di questi tempi può saperlo, può anche salvarti la vita.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Dite la verità, quanto siete pigri, cioè quando vi mettete sul divano e prendete posizione, insomma è difficile alzarsi anche per andare a fare la pipì, ma una soluzione ve la racconto tra poco su Radio Subasio Malika Yana.

Oasis su Radio Subasio. In Cina è stato sviluppato un bagno robotico mobile, si chiama Xiaoban, e l'idea è praticamente capovolta rispetto al solito, cioè non sei tu che devi raggiungere il bagno, è il bagno che raggiunge te. Il dispositivo, e guardavo anche il video che è anche un po' inquietante, può muoversi proprio autonomamente all'interno dell'abitazione grazie a dei sensori e dei sistemi di navigazione. Una volta utilizzato integra anche funzioni di lavaggio, asciugatura, controllo degli odori e sterilizzazione. A tutto, e il costo dichiarato è di circa $4,000. Ora può sembrare una tecnologia un po' bizzarra, però se ci pensate, per chi ha problemi di mobilità può significare anche molta autonomia, quindi assolutamente ben venga se la tecnologia può essere di aiuto a queste persone. Certo, se poi diventa però l'alibi, la scusa per non alzarsi dal divano mentre siete lì che vi guardate la vostra serie preferita, ecco, non va mica bene. Poi se uno chiama un bagno che arriva mobile e tu continui a fare i tuoi bisogni mentre non stacchi un attimo gli occhi dalla serie televisiva. È così che va a finire, io già me lo immagino.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.52. Ve lo ricordo, tra poco si sta avvicinando il momento del 3 per te. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi.

0: Mahmood su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, pochi secondi alle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra, boicotta e delegittima nostro Stato, è sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito con altre 11 nazioni ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. È polemica su Netanyahu dopo le rivelazioni di Haaretz. Da un'inchiesta del quotidiano emerge che l'emiro di Abu Dhabi, 10 giorni prima del massacro del 7 ottobre 2023, avvertì il premier di un imminente attacco di Hamas. Lui scelse poi di non allertare gli 007. Menzogna totale, dicono da Tel Aviv. Putin rassicura Trump al telefono. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Allarme bomba nelle sedi Brembo in provincia di Bergamo, evacuati quasi 3.000 dipendenti. A far scattare l'allarme una mail anonima alla polizia che preannunciava un attentato. In corso verifiche su una possibile presenza di ordigni esplosivi. Almeno 425 voli cancellati in 10 diversi aeroporti britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico registrato nel tardo pomeriggio. In tilt i transiti in tutto il Regno Unito. Stop agli arrivi almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio, tra un'ora al via l'avventura delle italiane in Champions League, apre l'Inter, ospite del Real Madrid. Intanto annunciati i 30 candidati al pallone d'oro, dalla Serie A solo il nerazzurro Lautaro Martinez, ma nella rosa c'è spazio anche per il 39enne Messi. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza. Un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ancora per un mezzo in panne sulla A14 3 km di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection R.E.M. You Berlin.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele e anche a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, il fortunato o la fortunata che sta per ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, come sempre, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Prima di conoscerla o conoscerlo, voglio ricordarvi anche le modalità per partecipare a questo appuntamento. Se anche voi avete tre canzoni a cui siete particolarmente legati e avete voglia di ascoltarle senza alcuna interruzione, richiedetele adesso chiamandolo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Simone.
2: Città:
3: Talamello, provincia di Rimini.
4: Talamello è un piccolo comune che si estende per circa 15 km quadrati, è locato nell'entroterra riminese, esattamente nell'Alta Valmarecchia. È un comune di origine medievale e c'è una bellissima terrazza che dà la possibilità di avere una panoramica su tutta la valle fino alla riviera nelle giornate più limpide e più trasparenti.
2: Età:
3: 49.
2: Cosa fai nella vita?
3: Tirocinio a tutto fare.
5: Questo libro è un manuale semplice e diretto, pensato per chi desidera risolvere in autonomia i piccoli problemi di casa. Ogni capitolo affronta un intervento comune, spiegando passo passo cosa fare, con istruzioni chiare e alla portata di tutti. Il libro unisce teoria essenziale e pratica immediata.
2: Segno zodiacale:
3: Cancro.
2: Colore preferito:
3: Rosso.
6: Rosso, rosso, il pesce che nuota in fosso.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Un gran mangione e un gran compagnone.
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Fai da te.
7: Ci sono quelle fai da te e quelle organizzate. Io sinceramente preferisco sempre quelle fai da te, perché amo la libertà di scegliere dove andare e quando andarci. E se mi voglio fermare a prendere souvenir, vorrei poterlo fare. O se voglio fermarmi di più a pranzo, vorrei poterlo fare. E ho anche scegliere semplicemente dove mangiare.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Libro.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Tom Cruise.
8: Avevo detto italiano.
3: È italiano, è Adriano Celentano.
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: A diventare miliardario.
9: Benvenuti a Il Gioco dei Miliardari. In questa ruota ci sono da 1 milione a 1 miliardo di euro. Tu la dovrai girare e quello che esce è tuo. Vai! 1 miliardo!
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Vorrei salutare mia sorella Raffaella, poi mia figlia Elisa e Pierluigi.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Zucchero, un peccato morire. Pasqua Rossi, ciao. Berlin, take my breath away.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Vasco Rossi, ciao su Radio Sumasio, a chiudere il 3 per te di Simone di Talamello, provincia di Rimini. Simone ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Zucchero, È un peccato morire, prima ancora i Berlin, Take My Breath Away. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure vi prenotate sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
0: Come siete messi con il sonno voi? Riuscite a dormire bene? Dormite un numero di ore sufficienti? No, perché dormire bene è fondamentale per la salute, anche in alcuni aspetti che non considerereste mai. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Sal da Vinci, Fuga.

You Too, When Love Comes to Town, con B.B. King su Radio Subasio. Dormire poco non ci rende solamente più stanchi, può anche farci muovere meno durante il giorno. C'è proprio una ricerca che è stata condotta su 95 adulti abituati a dormire tra le 7 e le 8 ore e ha osservato che riducendo il sonno aumentava in media la sedentarietà di circa 17 minuti al giorno, con picchi fino a mezz'ora in alcuni gruppi. Il sonno scarso sembra avere effetti anche sul metabolismo, quindi ingrassiamo se dormiamo poco e male. Certo, persone che soffrono di insonnia non risolvono facilmente, nel senso la teoria è assolutamente facile e comprensibile, la pratica poi come sempre è tutta un'altra storia.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: giorno.
1: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Londra sponsor dell'antisemitismo ci boicotta e delegittima, così Tel Aviv che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti, è l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro indignato replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid, Inter, inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio. Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: E ci siamo insieme anche per questa sera. Bentrovati da Roberta Reversi nella collection di Radio Subasio, un pezzo di Antonello Venditti che è Dimmelo tu cos'è.

cos'è, questo è un successo datato 1982, lui ovviamente Antonello Venditti, e iniziamo con questa collection il nostro percorso insieme fino a mezzanotte, insieme anche per questa sera Roberta Reversi che vi terrà compagnia innanzitutto con l'appuntamento clou della serata di Radio Subasio, cioè quello con Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte, e prima parleremo di qualcosa che comunque riguarda sempre l'amore, riguarda i sentimenti, le emozioni, le relazioni, come gestirle, non gestirle, insomma ci scambieremo un po' di opinioni, un po' di pensieri, e qualcuno magari, se ha voglia, potrà raccontare la sua esperienza personalissima. Fra poco vi dico, vi svelo di che cosa parleremo, e intanto uno dei pezzi più gradevoli e allegri e sereni di quest'estate, Fulminare.

Dove sempre sole, Arabe de Palo e Modai insieme su Subasio, e a questo punto basta con il sole, ne abbiamo avuto anche troppo, ci abbiamo bisogno di un po' di venticello leggero, fresco, non vogliamo più sudare. Oh, a parte questa mia considerazione così che è venuta spontanea, quello di cui parleremo questa sera invece è l'amore attraverso messaggi scritti o verbali. Che ne pensate? Avrete capito che noi parliamo sempre di meno, sia la generazione Z chiusa nel proprio mondo con le cuffie sempre alle orecchie, sia gli adulti parallelamente, quindi alla diminuzione di interazioni verbali corrisponde l'aumento di messaggi scritti, come se lo schermo in qualche modo ci proteggesse rendendoci meno esposti all'imprevedibilità dell'altro, no? Come se un dialogo a voce rappresentasse una sorta di sfida da cui, se possibile, preferiamo tirarci indietro. E questo vale purtroppo anche per i dialoghi d'amore, per gli scambi in cui a interfacciarsi sono due persone innamorate. Una modalità che potrebbe avere più lati negativi che positivi, se ci pensate, e i più esposti sono i giovanissimi, per il quale il confronto diretto dovrebbe essere la vera palestra di vita per allenare la personalità, per allenare il pensiero. E invece si rifiuta persino una telefonata per organizzare un'uscita a due. La perdita di interazioni spontanee e casuali impedisce di alimentare benessere quotidiano e senso di connessione con il partner, e così noi, anche se siamo in due, se siamo innamorati, ci sentiamo sempre più soli. Voi che ne pensate? Siete di quelli che affidano ai messaggi gran parte del dialogo di coppia, oppure vi confrontate dal vivo? Vi sentite spaventati dal dialogo col partner e quindi scrivete come per proteggervi? Oppure vi faccio anche quest'altra domanda: come vi sentite dopo una bella chiacchierata dal vivo, o anche dopo una bella litigata sempre dal vivo e non per messaggio, perché alla fine per messaggio non ha la stessa forza del confronto che si ha dal vivo guardandosi negli occhi? 348 075 8060 per dirci la vostra con un messaggio o con un vocale, che sia un'opinione, che sia un'esperienza di vita. E quindi noi nel frattempo ci regaliamo The Cure con Love Song.

Fiorello Mannoia, ascolta l'infinito. Noi invece passiamo alla maggior parte del nostro tempo ad ascoltare i vocali. No, insomma, adesso sto esagerando, però questa sera si parla di messaggi d'amore scritti o verbali. Chi li usa di più? Chi è abituato a, diciamo, utilizzarli soprattutto all'interno delle proprie relazioni amorose? Siete di quelli che affidano i messaggi gran parte del dialogo di coppia o vi confrontate dal vivo? 348 075 80 60. C'è Luigi di Pesaro che scrive: ho quasi 50 anni e comunico spesso con mia moglie con messaggi e vocali, ma se c'è qualcosa di importante di cui parlare, noi lo facciamo quando stiamo insieme, soprattutto se c'è qualcosa da chiarire fra me e lei, perché non avrebbe senso senza guardarsi in faccia. Oh, io la penso allo stesso identico modo, scusate, mi esprimo molto molto liberamente, ma in effetti soprattutto quando c'è da chiarire. Serena Brancale. C'è una

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Bruce Springsteen stasera, eccolo qui nella playlist di Radio Subasio con la sua Sad Eyes, pronto a soddisfare le nostre richieste di brivido, di emozione, ecco, ma un po' come tutte le canzoni che vi regaliamo qui su Subasio durante tutta la giornata, durante la notte e soprattutto in quell'ora e mezza di Per un'ora d'amore in cui le canzoni siete voi a sceglierle con tutto il cuore. Ma stiamo parlando a proposito d'amore in questo momento, proprio in questo momento, di amore che si esprime attraverso messaggi e vocali. Voi siete fra quelli che usano molto i vocali, magari anche per fare una bella litigata, non lo so, diteci voi. 348 075 8060, intanto i messaggi o i vocali li utilizzate stasera per raccontarci la vostra esperienza o dirci la vostra opinione in merito.
1: No, ma sicuramente dal vivo è sempre un'altra cosa. Io conosco persone che dialogano proprio tramite telefono, marito e moglie, ma come fai? A parte che sempre dal vivo, perché poi quando scrivi ci può stare sempre l'equivoco, può dire sempre l'altra persona che ha ricevuto il messaggio: ah, io avevo capito un'altra cosa nella scrittura, pensavo che tu dicessi poi non te ne dico se è un litigio. Come fai a litigare per telefono? Dal vivo è più soddisfazione proprio, capito? Quando gli dici una cosa, gli fai capire quella cosa che hai sbagliato, oppure ma no, dal vivo.
2: Antonio da Napoli.
0: Antonio dal vivo, sì sì, assolutamente, soprattutto se si deve bisticciare, se si deve litigare, ci limitiamo semplicemente al verbale, mi raccomando, anche se abbiamo i nervi tesi. Sì, assolutamente dal vivo. Elisa, l'anima vola. L'anima

Ma quanto amore sei? Eros Ramazzotti su Subasio 21:55, fra pochissimo l'appuntamento con l'informazione. Intanto io vi ricordo che stasera si parla di messaggi d'amore scritti o verbali che sono un po' sono protagonisti anche all'interno della comunicazione fra due innamorati. Voi siete di quelli che affidano ai messaggi gran parte del dialogo di coppia, oppure siete fra quelli che si confrontano dal vivo, soprattutto magari sulle cose importanti? Fatecelo sapere al 348-075-8060. Intanto Emma e Fabri Fibra.

0: Siamo arrivati alle 21:59 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione. Breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Durissima accusa del quotidiano Haaretz a Netanyahu: sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. Secondo fonti sentite dal giornale, il premier sarebbe stato informato con giorni di anticipo dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro replica: è una totale menzogna, ma fonti emiratine tornano a confermare la storia. Israele attacca Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta ed è legittima. Ordinata la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici in Cisgiordania in atto una pulizia etnica. Nuovi raid in Iran. Media locali riferiscono di potenti esplosioni nei pressi dell'isola di Kharg e dello stretto di Hormuz. Teheran: attaccheremo le basi americane se ci saranno colpi contro le nostre petroliere. Poi la rivendicazione: abbiamo catturato un sottomarino statunitense, ma non c'è nessuna conferma. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: per fortuna gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile a differenza dell'Europa. Il presidente russo però rassicura: non abbiamo intenzione di attaccare i paesi dell'Unione. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio: in Champions League è finito il primo tempo di Real Madrid Inter, il punteggio è di 2-0 per gli spagnoli, segnano Mbappé e Valverde. Domani sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Nella collection di Radio Subasio abbiamo anche Youssou N'Dour e Nana Cherry con questo successo del 94 che si chiama 7 Seconds.

0: sei tu. Messaggi d'amore, scritti o verbali, anche per risolvere le questioni sentimentali. È di questo che stiamo parlando questa sera. Siete di quelli che affidano ai messaggi gran parte del dialogo di coppia oppure vi confrontate sempre dal vivo? Come vi sentite dopo una bella chiacchierata dal vivo rispetto ad una chiacchierata tramite messaggi o anche dopo una bella litigata? Ci risponde al 348 075 8060 Damiano di Tivoli, 32 anni, perché parliamo dell'età questa sera, perché è importante per capire qual è la generazione che si esprime in un determinato modo, magari con più messaggi o con meno messaggi. Allora, lui ci scrive: siamo talmente abituati ad usare messaggi vocali per qualsiasi ragione che non abbiamo nessun problema a risolvere le nostre questioni anche più intime così, le nostre questioni più intime così, cioè con i messaggi, e ci conosciamo talmente bene che riusciamo a capire anche l'intenzione di ogni frase scritta. Con i vocali poi è come se fossimo lì di persona. Quindi abbiamo capito che alla fine è una questione di conoscersi a fondo per interpretare sempre al meglio ogni frase su un messaggio scritto, ed è anche una questione alla fine di abitudine. Due vite, Marco Mengoni su Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

Daniele su Subasio e siamo arrivati alle 22:23, per cui voi sapete già che fra pochi minuti arriva il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore dalle 22:30 fino a mezzanotte. Ovviamente faranno faranno da padrone in questo spazio dedicato ai vostri sentimenti le vostre canzoni scelte con il cuore. Vi ricordo i nostri contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio che potrete utilizzare per inviarci le vostre belle note d'amore, le prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate, e anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it per inviarci le vostre storie d'amore più importanti, quelle che avete voglia comunque di condividere con noi. E un'altra cosa che io ritengo molto importante è che quando non avete una canzone in mente particolare da dedicare al vostro amore, beh, allora vi possiamo aiutare anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e scegliete il pezzo che fa per voi. Sono convintissima che ce lo troverete di sicuro. Breathe Easy intanto con i Blue.

0: pelle stupenda!
1: Merito di Shiseido!
0: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
1: Ah, quale?
0: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
1: Corro subito nelle profumerie Naima!
0: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: 7 di sera, ben trovati da Roberta Reversi. Da adesso fino a mezzanotte, come ben sapete, le canzoni sono quelle che scegliete voi con tutto il cuore, che dedicate al vostro amore, al vostro lui, alla vostra lei. Una canzone, una dedica, una nota d'amore che arrivano ai nostri contatti 348 075 8060 o alla nostra app, l'app di Radio Subasio, dove avete la possibilità di prenotare la vostra canzone per questa sera o per una delle prossime serate. Tra l'altro abbiamo anche un indirizzo, redazione radiosubasio.it, pronto ad accogliere le vostre storie d'amore più belle e più importanti. E basta, adesso lasciamo lo spazio alla vostra voce, ai vostri messaggi, ai vostri vocali per le vostre magnifiche dediche.
1: Mi chiamo Angelo, chiamo da Roma e volevo dedicare a Valentina Amici per errore di Tiziano Ferro, dirgli che sto poco contento che l'ho incontrata.

0: Gianna Nannini per un'ora d'amore con la sua indimenticabile. E i vostri vocali, i vostri messaggi, insomma, le vostre dediche, le vostre note d'amore al 348 075 8060 di Radio Subasio.
1: Sono Daniela e chiamo da Roma. Vorrei dedicare al mio compagno Tony la canzone di Laura Pausini, Voglio dirti che ti amo, e dirgli che è il mio regalo più bello che la vita potesse farmi.

Bryan Adams in Per un'ora d'amore e la sua bellissima canzone Heaven, e poi in arrivo anche la viceversa, ecco, viceversa di Francesco Gabbani, richiesta da Tommaso di Modena per la sua Emilia. Ti amo quanto mi ami tu, amore mio, immensamente.

Una settimana, un giorno, anche Edoardo Bennato in Per un'ora d'amore questa sera, grazie alle vostre scelte fatte con il cuore. Un'altra scelta fatta con tutta l'anima è quella di Massimo di Roma, che scrive: sono qui con il mio amore Sara e voglio solo ricordarle quanto è importante per me e quanto sono fortunato ad averla nella mia vita. Sei la mia anima, ti amo e ti dedico questa canzone di Raff, Infinito.

Siamo già alle 22.58 e a questo punto siamo soliti lasciare uno spazio particolare alle vostre storie d'amore o a momenti molto molto determinanti all'interno delle vostre relazioni, dei vostri sentimenti, dei vostri rapporti. Questo è quello che ci scrive Marta di Genova, quello che le esce proprio dal cuore, voglia di condividere con noi, perché in questo momento si sente un po' sola, vero? Vero Marta? Allora, lei scrive: Leo ed io eravamo al caffè del Molo di Scalo e sedevamo al tavolo vicino alla vetrata, fissando il traghetto ancorato al porto. Lui era stato assunto su una nave oceanografica e l'imbarco era previsto per quella notte stessa. La paura del mare aperto e della lontananza rendeva il silenzio insopportabile, mi ricordo. Lui mi confessò il timore che i mesi di navigazione nell'Atlantico potessero spegnere il nostro legame. Io a quel punto gli strinsi le mani fredde e gli dissi: tu tienimi dentro te, nelle notti di guardia, in mezzo all'oceano, quando il cielo si confonde con l'acqua e ti senti solo. Se mi custodisci lì, non c'è distanza alcuna che potrà dividerci. Dopo un abbraccio stretto, impregnato di quell'odore di mare che ho ancora dentro, lui salì sulla passerella e mentre la nave si allontanava nel buio, io rimasi lì sul molo a guardare le luci di posizione. Ero serena però, perché sapevo che in qualunque mare lui stesse navigando, io ero già a bordo insieme a lui. Fabio Concato, tienimi dentro te.

0: gente per il ritorno a scuola.
1: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
3: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
3: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

23-6 minuti dopo la vostra bellissima storia d'amore, un tratto, un momento particolare della vostra storia d'amore, in questo caso è quello che stiamo leggendo e in questi nostri ultimi appuntamenti, vi ricordo che potete sempre inviarla a redazione@radiosubasio.it, ma la vostra storia d'amore può essere inviata anche con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60. Nel frattempo le vostre emozioni continuano ad esprimersi con la scelta delle canzoni del cuore, con le dediche più belle. C'è Davide di Latina per il suo Ettore che scrive: ti appoggerò sempre, amore mio, qualunque scelta tu faccia. E gli dedica Claudio Baglioni: con tutto l'amore che posso.

Piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue su Subasio in Per un'ora d'amore. E c'è anche la dedica da Luigi Di Cori al suo amore Alessandra. Lui scrive dicendole che la ama da morire e che spero diventi la donna della sua vita. La canzone che le dedica, Shallow, Lady Gaga, Bradley.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Ancora insieme, sempre insieme, in Per un'ora d'amore, la sera dalle 22.30 fino a mezzanotte. Ben trovati ancora da Roberta Reversi, che anche per questo martedì sera vi tiene compagnia fino all'ultimo istante, godendo con voi delle canzoni che avete scelto con tutto il cuore, perché sono canzoni che emozionano assolutamente, come la prossima, Sulla terra, io e lei, di Riccardo Cocciante, la scelta Fabrizio Di Mantova per la sua Lavinia, e questa è la sua nota d'amore. Quanti ricordi, non riesco a toglierti dal mio cuore, amore, non ce la faccio ancora.

nostra stupida canzone d'amore, loro sono dei giornalisti. La prossima dedica è quella da Dario di Firenze per Giancarlo. È finalmente in vacanza, io e te, per non pensare che a noi due, amore mio. La canzone? Beh, giustamente quella di Lucio Dalla, Soli io

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: sei stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Arisa, potevi fare di più, e con la sua meravigliosa voce. Siamo arrivati questa sera alle 23:59. Raggiungeremo la mezzanotte con Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. E nel frattempo io vi saluto con questo pensiero di Pablo Neruda. Saprai che non t'amo e che t'amo, perché la vita è in due maniere. La parola è un'ala del silenzio, il fuoco ha una metà di freddo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.
2: Radio Subasio.

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.